sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: invisibili in tutti i futuri possibili.
1: Radio Italia 1.

0: cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella

0: domenica.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

0: Radio Italia 1.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.

non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Next. Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: La tua musica.

0: scattare una foto.
1: Radio Italia 1.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai. Ti guardo un po', mi fa ridere.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Italia 1.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 7.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Meglio di no.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 8:03.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
4: Buongiorno da Alessandro Cesilin. Il Principato di Monaco, scosso ieri sera da una potente esplosione che ha causato il ferimento di 3 persone di nazionalità ucraina, componenti della stessa famiglia. 2 sono gravi, uno di loro è un oligarca. Sarebbe un attentato ed è caccia all'uomo. Sentiamo Davide Camera.
5: Una deflagrazione provocata da un atto doloso, dicono le autorità monegasche, che ritengono molto probabile un attentato, un ordigno lasciato in uno zaino nella hall del condominio dove vivono i 3 feriti da un uomo tuttora in fuga. La vita tranquilla del Principato impatta improvvisamente con le vicende legate alle crisi internazionali, con la guerra in Ucraina, perché la famiglia colpita sarebbe quella di un oligarca di Kiev, Vadim Yermolaev. Gravissimi lui e la compagna, mentre il figlio 13enne, anche lui coinvolto nell'esplosione, sarebbe in condizioni meno gravi. Lo scoppio è avvenuto nel condominio dove la famiglia, secondo una fonte vicina all'inchiesta, vivrebbe fin dall'inizio della guerra, essendo l'oligarca soggetto a sanzioni dal dicembre 2023 su decisione del presidente Zelensky. Tanti sono ancora i condizionali, si dice, in secondo le fonti, per una vicenda delicata che presenta lati e situazioni da decifrare. Ed è in corso una caccia all'uomo per trovare il responsabile, individuato dalle telecamere di videosorveglianza e grazie ad alcune testimonianze, mentre circa 50 vigili del fuoco, anche dalla Francia, sono stati mobilitati per assistere i feriti. Il principe Alberto II parla di crimine efferato e definisce una priorità la sicurezza della comunità monegasca.
4: La nostra posizione per porre fine alla guerra con l'Ucraina è nota da tempo ai negoziatori e a Kiev, dichiara il portavoce del Cremlino Peskov, confermando che i contatti sono aperti in diverse direzioni e su diverse linee. Ieri il presidente Putin ha detto di aver rifiutato la proposta ucraina di limitare gli attacchi alle 4 regioni contese e il fuoco incrociato continua, almeno 9 morti ieri in raid russi tra le aree di Dnipro, Zaporizhia e Kharkiv. Il mondiale americano miete le prime vittime eccellenti, si conclude tempo i 16esimi il cammino di Germania e Olanda, KO i rigori contro Paraguay e Marocco, soffre il Brasile che batte nel finale il Giappone. Il servizio di Jenny De Gaetano.
6: 11 metri di dolore, la Germania storicamente inserita nel lotto delle favorite e l'Olanda da tempo in stile vorrei ma non posso, se ne tornano d'improvviso a casa nel peggiore dei modi possibile con la sentenza emessa dalla lotteria dei rigori. A sgonfiare i panzer il Paraguay e le parate del numero 1 Gil che soltanto 4 anni fa mise in vendita magliette, pantaloncini e guantoni per mantenere la sua famiglia. I tulipani invece sfioriscono nella notte, eliminati per la terza volta ai mondiali dal dischetto per mano del Marocco che negli ottavi troverà il Canada. Tutto bene quel che finisce bene, ma quanta paura per il Brasile di Ancelotti che batte 2-1 in rimonta al Giappone con i gol di Casemiro e al 95esimo di Martinelli. Abbiamo meritato, ma c'è da migliorare, le parole del CT Verde Oro con annesso avviso ai naviganti. Abbiamo giocatori top, però devono lavorare insieme per la squadra. La Seleção aspetta la vincente di Costa d'Avorio Norvegia stasera di fronte alle 19, mentre da Francia-Svezia, ore 23, uscirà l'avversaria del Paraguay, ammazza tedeschi.
4: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
7: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e buon martedì 30 giugno a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura ci occupiamo della tangenziale di Torino per segnalare rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Brugherio verso Piacenza e tra Sito e Pianezza verso Aosta. Sulla A32 Torino-Bardonecchia segnaliamo code per traffico intenso tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione Fréjus. Sulla A6 Torino-Savona invitiamo alla prudenza per un incidente tra Marene e Fossano verso Savona. Infine prudenza per un incidente anche sulla A4 Torino-Milano in corrispondenza della rampa in ingresso dello svincolo Chivasso Centro in direzione Milano. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e un buon martedì mattina a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A4 Torino-Milano sono possibili rallentamenti in prossimità di Chivasso verso Milano. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Sulla A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 9.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Arrestati dai carabinieri i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro il giornalista televisivo Sigfrido Ranucci la sera del 16 ottobre scorso a Pomezia, nei pressi di Roma. Quattro le misure cautelari eseguite per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Un ordigno venne fatto deflagrare davanti al cancello dell'abitazione del giornalista, provocando la distruzione delle sue due auto parcheggiate in strada e il danneggiamento del muro perimetrale. Adesso le indagini proseguono per risalire i mandanti. Sono molto gravi due dei tre cittadini ucraini feriti ieri sera nell'esplosione che sarebbe stata provocata da un attentato nel condominio dove abitano nel Principato di Monaco. Si tratterebbe dell'oligarca Vadim Emolaev e della compagna, mentre il figlio tredicenne non sarebbe in pericolo di vita. Oggi è attesa una conferenza stampa del procuratore generale Tibor, mentre caccia l'uomo per rintracciare l'attentatore. Si tratterebbe di un uomo che, secondo testimonianze, avrebbe lasciato uno zaino con l'esplosivo nella hall del condominio. La strage ieri presso una casa famiglia in Bassa Sassonia, 6 morti, 4 donne e 2 uomini, tutti assistenti sociali che si occupavano di tutela dei minori. Arrestato un 45enne coinvolto in una battaglia legale per l'affidamento della figlia di 3 mesi, fermata anche una 65enne con stretti legami con la famiglia, riferiscono gli inquirenti, che conduceva l'auto con cui tentava la fuga. Il presidente tedesco Steinmeier si è detto profondamente scioccato. Ai mondiali di calcio si conclude anzitempo ai 16esimi l'avventura di Germania e Olanda, eliminate ai rigori rispettivamente da Paraguay e Marocco. Gli africani negli ottavi se la vedranno contro il Canada. Tira un sospiro di sollievo il Brasile di Ancelotti, che batte 2-1 nel recupero in rimonta il Giappone. Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Manchester City e raccoglierà la pesante eredità di Pep Guardiola, di cui fu primo assistente nella stagione 2022-2023, quella delle triplette, ancor prima coach della formazione Under 23. Maresca, per cui il City ha versato al Chelsea 20 milioni di euro di indennizzo, ha sottoscritto un contratto triennale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: il Pomponi. Buongiorno, buon martedì, pronti a raccontare tante notizie di gossip. Allora, parleremo del concerto di Ultimo a Tor Vergata, c'è la scaletta, ci sono anche le indicazioni come arrivare, i parcheggi, le strade chiuse e le misure anticaldo. Parleremo di Chiara Ferragni in vacanza e naturalmente anche le vacanze di Diletta Leotta. Insomma, tutte queste notizie con le vostre scelte musicali al 347 049 3131.

0: Iniziamo con le vacanze VIP, parliamo di Chiara Ferragni, che si trova in vacanza, un'isola baciata dal sole, le acque cristalline di Milos e l'amore e la ritrovata serenità. Infatti la Ferragni si è concessa questa fuga d'amore e anche di lusso con il suo fidanzato José Hernández. Allora, a fare da sfondo al loro weekend d'amore sono le isole greche, a fare da nido invece una tradizionale abitazione dei pescatori chiamata Sirma. È meglio della mia immigrazione, immaginazione, e ha commentato l'influencer condividendo alcuni scatti di coppia. Allora, Chiara e José stanno trascorrendo le loro vacanze a Milos, questa isola vulcanica delle Cicladi, e ci sono le immagini di una coppia innamorata e serena. Quindi ciò vuol dire che sicuramente, no, questo rapporto tra i due, questo fidanzamento sta funzionando, e speriamo che sia così.
1: Radio Italia 1.

0: Allora, è stata onesta Elisabetta Gregoraci, perché questo vuol dire che naturalmente se vediamo certe immagini perfette, ragazzi, a volte non sono naturali, ma ciò non vuol dire che una persona non sia piacevole, gradevole o bellissima ugualmente, è che attraverso naturalmente le immagini, le foto dei social bisogna presentarsi. È un po' come quando la domenica, no, ai miei tempi si metteva il vestito migliore per andare in chiesa, per esempio, adesso invece bisogna presentarsi in una certa maniera. Allora, dico che è stata onesta in questa intervista perché ha detto: sì, è vero, sono perfetta, impeccabile negli scatti sui social, eppure il trucco c'è, uso Face Up, ma non mi stravolgo. Allora, questa è la confessione di Elisabetta Gregoraci, ospite dell'evento Terrazza FBA. Come ogni donna che lavora con la propria immagine, anche la showgirl deve fare i conti con il duro ring della sezione commenti, dove la minima imperfezione scatena critiche di ogni tipo, e quindi ha ammesso: sì, è vero, le foto sono perfette perché comunque ricorro a Face Up, ma non mi stravolgo, cioè cerco di migliorare la luce, le immagini, alcune piccole imperfezioni per essere presentabile sui social. Quindi ripeto, quando vediamo delle immagini che sono perfette non dobbiamo lasciarci condizionare poi nella realtà, perché nella realtà siamo perfetti così come siamo, anche con le nostre imperfezioni. Quindi è un messaggio bello quello che ha lanciato Elisabetta Gregoraci.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Beh, sicuramente è così, perché i compleanni più importanti non sono i nostri, sono quelli dei nostri figli. Ne sa qualcosa Federica Panicucci, che celebra i 19 anni del figlio Mattia con una dedica speciale. La conduttrice ha espresso orgoglio nei confronti del primogenito nella didascalia che accompagna la foto pubblicata sui social, ecco, di lei insieme a Mattia. Un viaggio a Parigi per celebrare un traguardo importante, i 19 anni di Mattia, figlio di Federica Panicucci. Per la conduttrice Mediaset si è trattato di un'occasione dal forte valore emotivo, legata da una fase decisiva della crescita del ragazzo, un momento privato che la presentatrice ha scelto, almeno in parte, di condividere con i suoi follower.
1: Radio Italia 1.

0: La tua musica su Radio Italia 1.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Italia 1.

0: Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore. Allora, sta trascorrendo qualche giorno di vacanza a Ibiza, ma senza rinunciare alla sessione di workout in palestra di Letta Leotta insieme al marito Loris Carius, che trascorre le giornate tra un tuffo del mare dell'isola spagnola e momenti con la famiglia, ma trova sempre il tempo per la sua routine di allenamento, e ci sono le immagini che sono state pubblicate appunto sui social di questa vacanza. Adesso invece un aggiornamento sulla situazione traffico in Piemonte.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e un buon martedì mattina a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A4 Torino-Milano sono possibili rallentamenti in prossimità di Chivasso verso Milano. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Sulla A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

inietta con il nuovo singolo Mille Bugie, la canzone che abbiamo ascoltato. E adesso invece abbiamo la notizia, forse già confermata, di Anna Pettinelli, che non dovrebbe far parte del cast dell'edizione 2027 di Amici. Ad anticiparlo, scusate, Giuseppe Candela, su chi, secondo cui la coach non rientrerebbe tra i nomi scelti per la prossima stagione del talent di Maria De Filippi. Nel corso dell'edizione 2026 Anna era stata tra le protagoniste del programma e nella fase del serale aveva guidato una squadra di talenti insieme a Emanuel Lo, ma le cose starebbero per cambiare, perché Pettinelli avrebbe infatti accettato l'offerta della Rai per partecipare alla prossima edizione di Tale e Quale Show, nel ruolo non di giurata ma in quello di concorrente. Un impegno, se confermato, che difficilmente potrebbe conciliarsi con quello richiesto da Amici, motivo per cui la collaborazione con il talent di Canale 5 sarebbe destinata a interrompersi ancora una volta. Ripeto, questa è la notizia data da Giuseppe Candela sul settimanale Chi, dove appunto, forse verrà confermata nei prossimi giorni, Anna Pettinelli non dovrebbe far parte del cast dell'edizione di Amici 2027.

0: Ormai sono, è quasi un anno che si parla di questo appuntamento per sabato 4 luglio 2026, la spianata dell'Università di Roma Tor Vergata, piazzale Giovanni Paolo II, ospiterà l'attesissimo concerto evento di Ultimo, la favola per sempre, con oltre 250.000 spettatori previsti e biglietti esauriti ormai da mesi. La macchina organizzativa di Roma Capitale ha predisposto un imponente piano straordinario per gestire viabilità, trasporti pubblici e sicurezza. L'entusiasmo per il ritorno del cantautore romano ha già contagiato la città, perché sul prato che nel 2025 aveva ospitato il Giubileo dei Giovani c'è infatti chi si è accampato con le tende da giorni, sfidando il caldo pur di assicurarsi un posto in prima fila transenna e vivere l'evento il più vicino possibile al proprio idolo. Dall'apertura dei cancelli ai treni fino alla mappa dei parcheggi e alle canzoni in scaletta ci sono tutte le informazioni utili per raggiungere l'area su molti siti, quindi ciò vuol dire che naturalmente è stata davvero organizzata alla perfezione questo evento, e dunque sarà un concerto indimenticabile, visto che ormai sono mesi che se ne parla. Lo ricordiamo, sabato 4 luglio alla spianata dell'Università di Roma Tor Vergata, piazzale Giovanni Paolo II, che ospiterà il concerto di Ultimo, La favola per sempre.
1: Radio Italia 1.

0: Allora, c'è questa notizia che sicuramente farà discutere, no, moltissime persone, anche perché se ne sta parlando sui social. A Cividale del Friuli, in provincia di Udine, una donna, una 55enne brasiliana che risiede in Italia, dove lavora come badante da più di 30 anni, è stata multata dopo essere stata sorpresa a prendere il sole in topless sul greto del fiume Natisone. I fatti risalgono a giugno del 2021, quando sul posto sono arrivati i vigili urbani e le hanno fatto una multa per comportamenti offensivi della pubblica decenza. Perché, come riporta il Corriere della Sera, che ha intervistato la donna, avrebbe lasciato scoperte le parti intime indossando solo un perizoma di colore nero in un luogo aperto ed esposto al pubblico, visibile dalla pubblica via, in particolare dalla panoramica del Ponte del Diavolo. La donna, che avrebbe dovuto pagare in totale 105 euro, ha fatto ricorso il 10 febbraio del 2027. Si terrà l'udienza davanti al giudice di pace. Quel giorno non c'era nessuno in strada, né bambini né anziani, neanche un cane. Mi sono levata la parte superiore del costume e mi sono messa a prendere il sole. Nessun cartello lo vietava, ha raccontato appunto la donna al quotidiano, al Corriere della Sera. Insomma, questa è una storia che naturalmente fa un po' discutere se sia giusto o meno, o se naturalmente alcuni atteggiamenti dovrebbero essere poi un po' più contenuti all'interno di quella che è una zona pubblica, dove c'è la possibilità che chiunque, passando da appunto quelle parti, possa vedere poi le nudità di una persona, e quindi poi, ragazzi, qui sono diversi anche i punti di vista, anche perché era una zona che sicuramente non era frequentata da molte persone.
1: Radio Italia 1, ora esatta.
2: Sono le 10:01.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Gli inviati americani Kushner e Witkoff sono in arrivo in Qatar per la riapertura di colloqui sull'Iran, ma su di essi pesa l'incombere di nuove violenze. Due pasdaran sono rimasti uccisi e altri due feriti in un attacco notturno definito terroristico da Al Jazeera nelle vicinanze del confine occidentale con l'Iraq. Teheran ricorda che l'accordo quadro con Washington prevede che i negoziati possano partire solo dopo l'attuazione di altri punti dell'accordo, tra cui il cessate il fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano. E anche stamani un'agenzia libanese riferisce di nuovi attacchi israeliani nel sud del paese. Arrestati dai carabinieri i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro il giornalista Sigfrido Ranucci il 16 ottobre 2025 a Pomezia, nei pressi di Roma. Quattro le misure cautelari eseguite per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Un ordigno venne fatto deflagrare davanti al cancello dell'abitazione del giornalista, provocando la distruzione delle sue due auto parcheggiate in strada, il danneggiamento del muro perimetrale. E sono gravissime le condizioni di due dei tre cittadini ucraini feriti gravemente ieri sera nell'esplosione che sarebbe stata provocata da un attentato nel condominio dove abitano nel Principato di Monaco. Si tratterebbe dell'oligarca Vadim Ermolaev e della compagna, mentre il figlio tredicenne non sarebbe in pericolo di vita. L'attentatore sarebbe un uomo che avrebbe lasciato uno zaino con l'esplosivo nella hall del condominio. Un 34enne è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale e furto a Procida nel napoletano dopo essersi introdotto nell'abitazione della vicina di 36 anni tentando di abusarne mentre i figli piccoli erano in casa. Nella colluttazione la donna è riuscita a liberarsi e ad allertare il compagno, che ha chiamato le forze dell'ordine. L'uomo, identificato anche grazie alle telecamere di videosorveglianza, risulta già noto alle forze dell'ordine per precedenti legati a reati di violenza di genere. Debutto convincente dell'Italia Under 19 agli europei di categoria iniziati in Galles. Gli azzurri hanno sconfitto 2-0 la Serbia grazie alle reti su rigore di Liberali e sigillo di Idrissou. Giovedì alle 15 Italia-Croazia, match che può valere già l'accesso alla semifinale, traguardo che varrebbe anche il pass per il mondiale Under 20. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Italia 1.

0: e Fabri Fibra con Antidroga, e siamo pronti per la seconda ora in diretta su Radio Italia 1. Tra poco parleremo di altre notizie di gossip e non solo, parleremo di Tiziano Ferro, che naturalmente sappiamo tutti, no? Vive spesso nella capitale Roma, perché resta la sua vera casa, anche se poi in realtà lui possiede una villa da favola, e quindi descriveremo questa villa da favola e poi parleremo della decisione non presa dall'artista di praticamente annullare il concerto, e stiamo parlando di Loredana Bertè. Però prima c'è il messaggio audio della nostra Lella al 347 049 31 31. Ciao Lella, buongiorno.
1: Buongiorno tesoro bello. Oggi ci ascoltiamo Francesco Renga e Giusy Ferreri, per favore. Bene. Io ti ringrazio, come sempre ti abbraccio e ti aspetto domani, Daviduccio del mio cuore.
0: Ciao Lella, arrivano Francesco Renga e Giusy Ferreri.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima

0: Allora, dietro l'annullamento del concerto del 28 giugno a Bergamo di Loredana Bertè c'è naturalmente questa notizia che ha voluto raccontare lei in prima persona, e ha detto: le temperature di questi giorni sono eccezionali, anomale, in un'intensità che non si registrava da anni. A consigliarle lo stop sono stati il suo staff medico e il suo manager, allineati nel ritenere troppo rischioso salire sul palco con queste temperature. Dunque, naturalmente, dietro questo annullamento c'è proprio le condizioni critiche a causa del tempo, soprattutto per un'esibizione live, per un concerto, e dunque è stato deciso che l'appuntamento del 28 giugno a Bergamo con Loredana Bertè si sarebbe poi rifatto in un'altra serata, con condizioni meteo decisamente migliori.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo, per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: sicuramente lei è un'artista molto molto amata, e non solo sui social, però sui social, ragazzi, le sue foto diventano subito virali. Una maglia azzurra del Napoli, la maglia di San Montano alle spalle, e oltre 1 milione di like in meno di un'ora. È bastato uno scatto perché Dua Lipa trasformasse la sua luna di miele a Ischia in un piccolo caso social. La cantante britannica ha radunato su Instagram le immagini più belle della sua vacanza italiana, e tra le foto e l'altra l'Isola Verde è la vera protagonista. Dunque, ripeto, quello che davvero ha sorpreso tutti è che nel giro di meno di un'ora è riuscita a raggiungere più di 1 milione di like.
1: Radio Italia 1.

0: Caldo continua a tenere sotto scacco gran parte d'Italia e dell'Europa, dove almeno, pensate, 130 milioni di persone hanno a che fare con temperature che superano i 35 gradi. In Francia due gemelle di 15 mesi sono morte vicino al nord della Francia per disidratazione. In Italia, a Genova, sono morti a causa delle temperature roventi un uomo di 86 anni e una donna di 74 ricoverati al Policlinico San Martino di Genova, secondo quanto ha reso noto la ASL 3. Mentre nel Mantovano un bracciante è morto, l'ipotesi è un malore legato alle alte temperature. A partire dalla serata di ieri, in gran parte d'Italia sono arrivati i primi temporali. A Firenze, dopo i 12 giorni consecutivi da bollino rosso, un acquazzone ha rotto la morsa del caldo, mentre nel torinese violenti nubifragi hanno provocato allagamenti e fatto cadere alberi. Dunque le temperature sono scese di pochissimo, ma nei prossimi giorni, con altri temporali si spera non dannosi come quelli che sono arrivati proprio nel torinese, qualche grado scenderà. Però attenzione, non è assolutamente una notizia da tenere in considerazione anche nei prossimi giorni, quando poi nel weekend si ritornerà di nuovo alle temperature quasi insopportabili in alcune regioni d'Italia, come per esempio al nord-ovest, dove, ripeto, ci sono condizioni di temperature altissime e dunque ciò rimarrà ancora per qualche giorno.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente lungo la tangenziale di Torino, segnaliamo rallentamenti tra Venaria e Corso Regina Margherita in direzione Piacenza. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

0: Raff con Stupidi Ragazzi. Allora, parliamo di Tiziano Ferro, che come sappiamo vive oggi in una splendida villa a Los Angeles, una casa moderna immersa nello stile essenziale della California, pensata per garantire tranquillità e privacy a lui e ai suoi figli. Ma c'è un dettaglio che racconta molto di più di qualsiasi ambiente di design. Ogni volta che torna a esibirsi allo Stadio Olimpico di Roma, continua a parlare della capitale come del luogo che sente davvero casa. Il contrasto tra una residenza da sogno e un legame mai spezzato con le proprie radici a raccontare il momento che sta vivendo il cantautore, e dunque ha questo legame fortissimo con la sua città, con Roma, anche se poi appunto oggi vive in questa splendida villa e vive insieme ai suoi figli.
1: Radio Italia 1.

0: Rocco Ante, Elettra Lamborghini con Caramello. E a proposito di Elettra Lamborghini, c'è una bella intervista al Corriere della Sera, questa intervista dove parla della sua vita privata, parla della sua carriera tra musica, televisione, cinema e l'amore con il marito il DJ Afrojack, e poi non nasconde a volte la delusione per alcuni commenti negativi sui social. Da qui la riflessione sulla comunicazione in rete, ma poi parla naturalmente della sua vita, della sua carriera, dice e crede anche nel binomio musica e TV, si possono fare entrambe le cose e di più. Basta vedere negli Stati Uniti, per esempio, Jennifer Lopez fa musica, film e TV, e sul cinema ha fatto anche un pensiero, ha detto: ovviamente bisogna essere capaci, ma finché uno non prova non saprà mai. Sul genere ha già le idee chiare e ha detto: mi piacerebbe fare un film di quelli simpatici alla Checco Zalone, mai dire mai, ho preso lezioni, so fare un po' di tutto, vi cimento. Chissà, forse un giorno la vedremo, no, al fianco di Checco Zalone in uno dei suoi bellissimi e simpaticissimi film.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo con Romantica, e come già detto manca davvero pochissimo al 4 luglio a questo appuntamento a Tor Vergata, che si configura come uno degli appuntamenti musicali più importanti mai organizzati nella capitale, con una previsione di circa 250.000 spettatori. L'evento si svolgerà alla spianata di Tor Vergata, nei pressi della vela di Calatrava, e si inserisce in una narrazione simbolica che collega appunto questa data al 7° anniversario del primo grande concerto allo Stadio Olimpico del 4 luglio del 2019. Allora, ricordiamo che a livello tecnico la struttura del concerto si fonda su un palco principale lungo 140 metri, attorno al quale si sviluppa un sistema tecnico estremamente articolato. Sono previste 34 torri alte 33 metri, integrate da 2.500 metri quadri di schermi LED ad alta risoluzione, oltre a 1.500 punti luce e 18 maxi schermi distribuiti nell'area dello spettacolo. A completare il dispositivo scenico, 30 torri delay dedicate alla gestione di audio e luci, progettate per garantire una copertura uniforme dell'intero spazio. Quindi non sarà soltanto un evento unico e storico, perché per la prima volta nella capitale è stata organizzata, no, una struttura del genere, ricordiamo 250.000 spettatori, ma anche a livello tecnico, ripeto, è stato creato appunto ad hoc questo appuntamento. Ci sono 2.500 metri quadri di schermi LED ad alta definizione.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
2: Radio Italia.

0: Radio Italia 1. Le notizie.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. La Germania con 4 stelle iridate appuntate sulla maglia, l'Olanda per 5 volte tra le prime 4, devono dire addio anzitempo ai campionati del mondo e tra l'altro entrambe nel peggior modo possibile, vale a dire dopo i calci di rigore. I tedeschi dopo l'1-1 di tempi regolamentari e overtime, per la verità finora mai troppo convincenti, hanno alzato bandiera bianca ai tiri dal dischetto al cospetto del Paraguay, delle parate del numero 1 Gil, che 4 anni fa dovette vendere magliette, pantaloncini e guantoni per mandare avanti la famiglia e curare il figlioletto malato. Nella notte è arrivato l'altro sorprendente verdetto. Gli 11 metri hanno condannato i tulipani esaltando la Marocco 1-1 al 120. Hakimi e compagni volano agli ottavi, dove troveranno il Canada. Si salva per il rotto della cuffia il Brasile di Carlo Ancelotti, che sotto 1-0 col Giappone pareggia con Casemiro, vincendo in rimonta 2-1 al 95esimo con il sigillo di Gabriel Martinelli. La Seleção aspetta la vincente tra Costa d'Avorio e Norvegia stasera di fronte ore 19, mentre alle 23 da Francia-Svezia uscirà l'avversaria del Paraguay. Voltiamo pagina, alle spalle il crollo di Parigi, lontano dai campi da un mese, ci mette oltre 3 ore Jannik Sinner per incamerare la prima vittoria al torneo di Wimbledon. Il campione di carica dello slam londinese batte al quinto set e dopo oltre 3 ore di battaglia il serbo Kecmanovic, stringendo anche i denti dopo una caduta e una ferita al piede. Ascoltiamo il numero 1 del mondo che domani affronterà nel secondo turno il portoghese Borges.
2: Posso essere contento di aprire questo grande slam con una battaglia del genere, anche i dubbi che oggi abbiamo sorpassato, quindi è stato un ottimo inizio. È andato tutto bene, soprattutto su questa superficie un attimo farsi male, lunga entrata ha fatto un piccolo taglio che poi sembra più grande di quanto fosse, però dopo 2-3 punti poi è andato via totalmente il dolore, quindi sono contento di come è andata, ecco.
1: Sempre in chiave Italia, eliminati Darderi e Elisabetta Cocceretto, oggi esordi di Berrettini con Bogli, Arnaldi, Sonego, tra le donne tocca a Paolini e Grant. Chiudiamo con la pallanuoto. Dopo la Coppa Italia, la Pro Recco conquista il 38esimo scudetto della sua storia. I liguri hanno chiuso sul 3-0 la serie di finale contro Brescia, battuta 17-12 in gara 3, oltremodo nervosa, caratterizzata da 2 espulsioni. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1. Ora esatta.
3: Sono le 11:03.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1.

Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, e siamo pronti per la terza ora in diretta su Radio Italia 1 e parliamo di questa proposta di matrimonio. Ecco, Gwendalina Canessa è pronta a convolare a nozze. L'ex concorrente del Grande Fratello ha condiviso sui social il video della proposta di matrimonio ricevuta dal compagno Eros durante una vacanza a Marbella, località particolarmente cara alla coppia e meta dei loro viaggi anche in passato. Ad accompagnare il filmato una lunga dedica che racconta un amore ritrovato dopo 15 anni e destinato questa volta ad arrivare all'altare. Quindi è sicuramente una bella storia. Dunque, bello anche il video, e presto Gwendalina Canessa si sposerà e naturalmente lo farà dopo 15 anni, perché praticamente la storia era iniziata, poi era finita e poi c'è stato questo ritorno di fiamma che adesso appunto sfocerà in un matrimonio da sogno, indubbiamente. La tua

Clara e San Giovanni, le ragazze, ma adesso parliamo di Gabri Ponte, che durante il suo evento Da Tutto Esaurito a San Siro Dance 2026 ha annunciato a sorpresa dal palco il nuovo tour nei palazzetti Circotron The Dance Show, debutto previsto al febbraio del 2027. Sarà un'esperienza senza precedenti in cui l'energia travolgente di un DJ set incontra la spettacolarità e l'arte del circo futuristico, ispirata al circo contemporaneo e realizzata attraverso il talento di performer e acrobati. Con quasi 110.000 spettatori complessivi nelle due date evento del 2025 e 2026 allo stadio di San Siro a Milano, Gabri Ponte conferma il suo ruolo da protagonista della scena dance mondiale, oltre a essere uno dei pochissimi DJ capaci di riempire uno stadio con naturalmente degli spettacoli a fianco di leggende come Tiesto, David Guetta, DJ Snake e Alok. Insomma, attesissimo questo appuntamento, lo ricordiamo, con questo tour nei palazzetti Circotron The Dance Show, e il debutto è previsto a febbraio del prossimo anno. La tua

0: Radio Italia 1.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Un altro matrimonio VIP, quello tra Selvaggia Roma e Luca Teti, che sono finalmente marito e moglie. Domenica 28 giugno l'ex volto di Temptation Island e Grande Fratello e il calciatore hanno celebrato il ricevimento di nozze davanti a parenti e amici, coronando una storia d'amore che nel 2024 aveva regalato loro alla prima figlia, la piccola Luce, nata dopo un periodo segnato da un precedente aborto spontaneo. Il rito civile si era già celebrato il 19 maggio scorso in forma intima e informale. La festa di domenica era invece l'evento atteso da mesi dai fan della coppia.

daremo uno sguardo alla situazione meteo in questi giorni. Cambierà ancora qualcosa, qualche temporale, dovrebbe scendere di qualche grado, però almeno da quello che abbiamo visto dovrebbero poi tornare di nuovo nel weekend le temperature, non dico soffocanti come il weekend scorso, ma quasi, purtroppo.

0: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser festeggiano 2 anni di matrimonio, tornando almeno con il cuore al giorno che ha cambiato la loro vita. Nessuna grande celebrazione pubblica, ma un gesto semplice e autentico. Una fotografia condivisa sui social e poche parole capaci di raccontare un sentimento che continua a crescere. Il 30 giugno resta una data speciale per la coppia, che nel 2024 si è giurata amore eterno nella suggestiva cornice della tenuta Artimio in Toscana, davanti a parenti, amici e tanti volti noti dello spettacolo.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

Marasatei sopra di me. Allora, c'è una nuova star al Bioparco Zoom di Cumiana, in provincia di Torino, nell'oasi delle farfalle, nato l'unico bradipo didattilo venuto alla luce in Italia nel corso dell'anno, una nascita che rappresenta un risultato significativo per i programmi europei dedicati alla tutela di questa specie sempre più vulnerabile. Il cucciolo ha circa 30 giorni e trascorre ancora la maggior parte del tempo stretto al ventre della mamma Brooke, ma ha già iniziato a compiere i primi tentativi di appendersi ai rami. Insomma, quindi una bella notizia per quanto riguarda questa specie di bradipo didattilo venuto alla luce in Italia, appunto nel Bioparco Zoom di Cumiana, in provincia di Torino.

Allora si chiude qui l'appuntamento del mattino, ci risentiremo domani come sempre dalle 9 a quasi mezzogiorno. Vi auguro uno splendido martedì, mi raccomando, fate i bravi, a domani.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 12:02.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Un commando che avrebbe agito su commissione, quello che la sera del 16 ottobre scorso fece esplodere un ordigno ad alto potenziale davanti all'abitazione del giornalista televisivo Sigfrido Ranucci a Pomezia, nei pressi di Roma. Il gruppo avrebbe agito dietro compenso di migliaia di euro. Uno dei quattro arrestati, residente a Cicciano nel comune di Napoli, gli altri tre, tra cui una donna, nella Vellinese. Il conduttore di Report, intervistato da trasmissione sempre di Rai 3 Agora Estate, ha voluto ringraziare i carabinieri spiegando che ora occorrerà capire se in quella vicenda ci siano altri livelli. Il settore media in Italia risente di una grave crisi economica con ricadute su occupazione, stabilità contrattuale e retribuzione, denuncia il rapporto divulgato dall'Istituto Universitario Europeo di Firenze, che evidenzia inoltre irrisolte concentrazioni editoriali nel settore privato e un rapporto sempre più problematico tra politica e servizio pubblico. La situazione della libertà di stampa si sta deteriorando a un punto di non ritorno, commenta il presidente della Federazione Nazionale della Stampa Vittorio Di Trapani. Altre vittime italiane tra le macerie del terremoto in Venezuela, il cui bilancio complessivo è salito a oltre 1.400 morti, oltre 50.000 dispersi. Si tratta di 5 persone del Salernitano appartenenti alla stessa famiglia che da anni viveva alla Guaira, la zona più colpita dal sisma. Non farebbero parte degli 11 italiani deceduti già confermati. I nostri connazionali feriti risultano al momento 4, quelli dispersi 40, 29 gli italiani rintracciati. Sgominata dalla squadra mobile di Napoli, una banda dedita alle truffe agli anziani col metodo del falso maresciallo dei carabinieri, che telefonava per comunicare il coinvolgimento di un parente in un incidente stradale e quindi la necessità di un risarcimento immediato. I colpi sono stati messi a segno in tutta Italia, 6 le persone arrestate di età tra i 21 e i 61 anni. L'indagine è stata coordinata dalla procura di Nola. Infine una notizia dalla pallanuoto: dopo la Coppa Italia la Pro Recco conquista il 38esimo scudetto della sua storia. I liguri hanno chiuso sul

0: 3-0 la serie finale contro Brescia, battuta 17-12 in gara 3, oltremodo nervosa, caratterizzata da due espulsioni. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Roberta Mucchi. Buongiorno, buongiorno amici di Radio Italia 1, benvenuti nell'ora con la Mucchi, l'ora che ci vede insieme tutti i giorni dalle 12 alle 13. Sono tornata, allora, dopo insomma varie sostituzioni a causa chiaramente della turnazione delle ferie, ecco, ero a speakerare in altre radio del gruppo, insomma, quindi stiamo cercando, ecco, di tornare come possiamo per sopperire chiaramente a tutti noi che andiamo in ferie a turno. Allora, come va? Come state? Fa già caldo fuori? Fa già un grande caldo? Beh, immagino proprio di sì. Allora, oggi notizie curiose dall'Italia e dal mondo, ci sarà anche un'intervista a una regista bravissima, e parliamo di cinema e parliamo di Piemonte, quindi è sicuramente un tema che mi sta molto molto a cuore. Adesso continuiamo invece con la musica di Radio Italia 1, arriva Justin Timberlake con Drone. La tua

0: Justin Timberlake, Drown su Radio Italia 1. Allora, il web oggi propone una dimostrazione incredibile di amore, allo stesso tempo di testardaggine, per così dire. Allora, arriva dal web questa notizia. Questa è la storia di Ibrahim, 95 anni, Tabita, 90, che hanno dimostrato al mondo che l'amore vero non ha fretta e che a volte per pronunciare il sì più importante della vita può servire più di mezzo secolo di collaudo. La loro storia d'amore è iniziata nel lontano 1960 nel cuore del Kenya. Ibrahim e Tabita hanno vissuto questa vita intera fianco a fianco in una cittadina a circa 3 ore da Nairobi. Eppure, nonostante una famiglia solida, un'esistenza interamente condivisa, la coppia sentiva che mancava ancora qualcosa, un ultimo fondamentale tassello per consacrare il loro legame, un vero e proprio matrimonio in chiesa davanti alla propria comunità religiosa. Il grande giorno è finalmente arrivato nella chiesa di Tambay. A trasformare la notizia in un fenomeno virale planetario, però non è stata la straordinaria longevità della loro unione, bensì l'irresistibile ironia della sposa. Quando i cronisti locali, come presumibilmente insomma si poteva prevedere, sono andati ad intervistarla, hanno chiesto a Tabita come mai avessero aspettato ben 64 anni prima di fare il grande passo davanti all'altare. La sua risposta è stata fulminante: e gli uomini cambiano idea troppo spesso, dovevo essere assolutamente sicura. In un'epoca di relazioni digitali e passionali, insomma, prosegue l'articolo, ma spesso effimere, questa coppia ha dimostrato che non esiste un limite di tempo per celebrare la felicità e che prendersi 60 anni per studiare il partner, dopo tutto, potrebbe anche essere un'ottima strategia. E ancora, se si potesse augurare 100 anni d'amore a questa coppia, lo faremo, ma noi glieli auguriamo, ovviamente.
1: Radio Italia 1.

0: Una donna non può, Francesca Michielin su Radio Italia 1. Allora, vi parlo di un'altra Vira News di oggi, che tende a farci un po' stare con gli occhi ben aperti, perché purtroppo è un dato di fatto che con l'arrivo dell'estate siano anche tornate le truffe legate alle vacanze. Pensate, secondo un'indagine commissionata da Facile.it, nell'ultimo anno oltre 4,3 milioni di italiani sono stati vittime di una truffa o di un tentativo di frode durante l'organizzazione delle vacanze. Per un anno economico complessivo, il dato oggettivo è impressionante, stimato in più di 195 milioni di euro. La truffa più diffusa resta quella delle strutture ricettive inesistenti. Negli ultimi 12 mesi oltre 3,4 milioni di italiani si sono imbattuti in annunci relativi a case vacanze, alberghe, bed and breakfast, villaggi turistici, che si sono poi rivelati inesistenti o diversi da quanto indicato negli annunci. Se il 31% delle vittime è riuscito a scoprire l'inganno prima della partenza, oltre un milione di persone si è accorto della truffa soltanto una volta arrivato alla tanto attesa destinazione. Allora, in aggiunta, circa 440.000 viaggiatori si sono trovati davanti alloggi completamente diversi da quelli mostrati negli annunci, mentre quasi 389.000 hanno scoperto che la sistemazione prenotata era già occupata. I portali di prenotazione rappresentano il canale più utilizzato dai malintenzionati. Gli esperti consigliano di diffidare delle offerte troppo convenienti, verificare recensioni e indirizzi delle strutture, giustamente utilizzare pagamenti tracciabili e affidarsi a portali riconosciuti e affidabili. Sono piccole regole che possono sembrare scontate, possono sembrare banali, però alle quali bisogna affidarsi per non incappare in queste truffe che sono veramente spiacevoli. Uno si rovina tutta l'estate economicamente, moralmente, psicologicamente, anche perché uno aspetta tutto l'anno per questo e poi purtroppo gli tocca subire anche una truffa. A voi è mai capitato? Se sì, fatemelo sapere al 347 049 3131.
1: Radio Italia 1.

0: Miley Cyrus, Secrets, siete su Radio Italia 1. Allora, vi avevo preannunciato dell'intervista imminente, una regista per un progetto che mi sta molto a cuore, anche il film. Abbiamo già parlato di Movie Tellers 2026, manifestazione alla sua sesta edizione, che ha coinvolto quest'anno 21 comuni in tutta la regione, proponendo film selezionati da Piemonte Movie. Abbiamo avuto il piacere di averlo in collegamento telefonico, il direttore di Piemonte Movie, Alessandro Gaido, e del progetto CAP, Circuito Audiovisivo Piemonte, e soprattutto Film Commission Torino Piemonte, e quindi propone Movie Tellers queste produzioni molto interessanti realizzate recentemente sul territorio. Vi parlo oggi in particolare di un film che vede attrice protagonista Barbara Boucher, che sarà ospite proprio in queste due serate della rassegna Movie Tellers, la carovana del cinema a cura di Piemonte Movie, nella tappa di Cuneo proprio di questa sera 30 giugno, e nell'evento off a Carmagnola domani, che sarà il primo di luglio. E di queste ore infatti l'annuncio ufficiale che Barbara Boucher ha vinto uno dei premi speciali ai Nastri d'Argento per la sua interpretazione in Finale Allegro, diretto dalla bravissima regista Emanuela Piovano, che ho il piacere di avere qui oggi in collegamento telefonico. Benvenuta Emanuela.
1: Ciao, buongiorno a tutti e a tutte, grazie dell'invito.
0: Grazie a te per essere qui, so che sei molto impegnata. Ho fatto un preambolo, però era doveroso farlo, perché ovviamente Il progetto è un progetto importante, mi sta a cuore, e quando si fanno le cose bene, insomma, va detto. Allora, sì, io penso che sia una grande soddisfazione anche per te come regista. E come sei arrivata?
1: Una grandissima soddisfazione, perché Barbara, intanto io sono sempre pensato che se lo meritasse, perché lei tutti questi film cosiddetti di serie B o sexy, in realtà lei li ha sempre interpretati con una grandissima, con un grandissimo talento. Sì. E poi io ho i miei maestri che mi hanno insegnato che il cinema di serie B italiano in realtà veicolava temi e personaggi che nel cinema di serie A non sarebbe stato possibile veicolare. Quindi era anche un cinema coraggioso, era un cinema controcorrente, uno per tutti, Non si servizza un paperino di Lucio Fulci, che è stato uno dei film considerati proprio un caposaldo da Quentin Tarantino, per esempio, ma anche Martin Scorsese, La Dama Rossa uccide 7 volte, per esempio, un altro straordinario film di un regista che ha fatto solo 2 film nella sua vita all'epoca, e di cui si vede questa Barbara Boucher che non è la bambolona, la passivona, no? La donna giocattolo, ma è veramente la signora del gioco, come direbbe la compianta Luisa Muraro, nel senso che è proprio veramente una persona che ha lavorato sul proprio corpo, sul proprio nudo. Io dico sempre, gli ho detto anche ad Alessandro Borghese, no? A suo figlio, che era sempre molto timoroso del ruolo che aveva sua mamma, e adesso l'abbiamo sdoganata anche per lui, perché il figlio è piaciuto tantissimo, mi ha abbracciato, baciato, lui e sua moglie hanno pianto per un quarto d'ora felicità, nel senso che hanno capito, come gli ho detto appunto pubblicamente, tu guarda che il nudo di tua mamma era il nudo del gladiatore che scende nell'arena, non era il nudo compiacente della persona che si butta via, no?
0: Certo, della
1: perché
0: donna oggetto, assolutamente.
1: È un personaggio, tanto lei ha una formazione hollywoodiana, quindi questo si vede veramente nella sua recitazione, entra dentro il personaggio in un modo straordinario, ha una grandissima professionalità, insomma, nonostante sia un'icona, Barbara Boucher non ha niente della diva o comunque della persona che viaggia a 10 metri sopra la realtà, invece è una persona molto concreta, molto, che ha un bellissimo rapporto con la vita e con le persone.
0: Ecco, questo è importante, detto da te, che l'hai ovviamente diretta, perché va anche sfatato il discorso della donna oggetto, della donna che è solo perché il nudo, ecco, si nasconde tante volte una professionalità che, se non so se sei d'accordo con me, ma in alcuni attori, in alcune attrici forse non è neanche mai venuta fuori, non c'è stata neanche mai l'opportunità di poterla vedere, perché sono stati proprio
1: un grosso
0: ecco, sono stati incasellati ecco, in questi, no, nell'immaginario collettivo, magari in personaggi che non gli appartenevano, e quindi questo è un gran peccato. Quindi non ti chiederò come è stato dirigerla, immagino che sia stato bello, emozionante anche per te.
1: Sì.
0: È bello,
1: è stato veramente bello, ma anche per la troupe, poi ecco. Tra l'altro devo dire anche con senza malizia, ma insomma sì. È anche un po' inaspettato, anche noi eravamo un po' tremebondi, no?
0: Perché
1: perché il fatto che non ci siano stati dei ruoli per le attrici è un bug della storia della civiltà, cioè non è una cosa che riguarda solo l'Italia, piuttosto che sono 2000 anni che il problema della donna dalla Maddalena del Vangelo in poi lo sappiamo che è molto difficile, per esempio anche in un film immaginare un eroe, intendo parlare di eroe come ruolo nel film, no? Cioè sapete che nel film c'è sempre un po' piramidale, si costruiscono i personaggi e poi c'è il protagonista, che è difficilissimo per esempio lavorare su un eroe che sia una femmina. Io mi ricordo all'inizio della mia professione che quando andavo dai produttori a proporre temi con protagoniste femminili c'era il leitmotiv che dicevano no, ma sai, la donna non ha chiamata, non puoi fare un film con una donna protagonista,
0: terribile,
1: vita vissuta, no? Adesso un pochettino stanno cambiando appena le cose, mica poi tanto. E certo uno dei grossi bug ancora è non solo immaginare che un'attrice possa essere la protagonista assoluta di un film, ma anche che lo sia ad un'età che normalmente non viene considerata, come direbbero gli inglesi, rentable, no? Rentable, dico riflette, che non sia insomma in qualche modo commercializzabile, no?
0: Chiaro.
1: Che invece secondo me, quando abbiamo scelto appunto la Boucher come scommessa di questo film, era proprio la scommessa che una persona anziana, donna, potesse ancora avere fascino, desiderio, essere oggetto di desiderio, cioè potesse veramente sprigionare una sorta di aura magica che la continuava a rendere viva.
0: Chiaro,
1: e questa scommessa è riuscita, cioè non era detto che riuscisse, è riuscita molto bene e i premi lo dimostrano, ma anche la reazione del pubblico è veramente molto molto bello.
0: Guarda, sono veramente felice. Oltretutto ci fai un accenno, chiaramente senza spoilerare troppo, però di cosa parla il film, cosa, insomma, così almeno abbiamo anche un'idea, no, della tipologia di interpretazione che hai diretto poi per Barbara.
1: Allora, la logline del film è quando pensi che sia finita, la vita ricomincia a suonare, no? Cioè la musica della vita ricomincia, perché l'idea è proprio del libro stesso, che è un libro della scrittrice piemontese Margherita Giacobino, che da una disillusione legata appunto alla proprietà, dall'essere più fragili, dal diventare anche più ossessivi, insomma dal perdere poi la maggior parte dei propri legami, o perché non ci sono più, perché sono morti o qualsiasi cosa. E cioè, quindi questa protagonista decide, vuole farla finita, e in realtà poi succedono tutta una serie di cose che la ricollegano e la rimettono in circolo, e quindi c'è un grande rinnovamento, quindi è un film sul rinnovamento e anche sulle generazioni, perché le protagoniste sono appunto la Boucher, la sua vecchia amica Anna Bonasso, ma poi anche questa straordinaria Nuzza Kubulava, che è una giovane attrice georgiana, insieme a Luca Cicovani, che è anche l'attore feticcio della Alice Rohrwacher, un bellissimo personaggio, una figura molto interessante, questo attore georgiano molto impegnato anche politicamente sul fronte dei diritti, eccetera. E quindi il film parla insomma di queste relazioni tra generazioni diverse quando la fine si sta avvicinando, e che probabilmente potrà essere anche un nuovo inizio.
0: Certo, diciamo che è un tema forte, e per il tempo storico che viviamo credo che anche per il pubblico sia stato anche motivo di grande, grande riflessione, belli spunti, ecco, belli profondi.
1: È un film molto musicale anche, perché la musica viene appunto, fino all'Allegro, un termine mutuato proprio dalla musica, perché infatti non si traduce in nessuna lingua, perché la lingua universale è la musica, che è quella italiana, del Rinascimento, quindi finale allegro, e in genere una notazione di musicale che si usa nelle partiture musicali, ed è spesso anche uno ossimoro, perché in genere il finale è sempre una chiusa, quindi in genere è solenne o insomma il finale allegro è un po' uno ossimoro, quindi abbiamo giocato anche su questa cosa divertente, che la signora, appunto, protagonista interpretata dalla Barbara Boucher, giochi su questo finale che cerchi in qualche modo di ribaltare. Però poi, per esempio, ci sono quattro canzoni di un altro grandissimo autore, prematuramente scomparso, piemontese, che era Gian Maria Testa. Gian Maria Testa, che con il film è una coproduzione con la Francia, in Francia è conosciutissimo Gian Maria Testa, ha fatto dei concerti all'Olympia, ha vinto dei premi, era tra l'altro un ferroviere di Cuneo. Lui lavorava proprio a Ferrovie di Cuneo, e io l'ho sempre seguito fino appunto alla sua scomparsa 3 anni fa, aveva appena 60 anni, e quindi ho avuto il piacere e l'onore di mettere queste quattro canzoni che non sono a commento, sono veramente dei personaggi nel film, e gli danno una punteggiatura veramente insieme alle musiche di Jardin, che è un autore preromantico, quindi della fine del Settecento francese, morto anche lui a 24 anni, di scomparse e riapparizioni, no? Per esempio l'ultima canzone invece è di François Hardy, è la canzone che François Hardy si è fatta scrivere quando pensava, appunto, quando sapeva che sarebbe morta da lì a poco, si è fatta scrivere questa bellissima canzone della Grande Sophie, che era una giovane cantante francese con vari dischi d'oro, che l'ha scritta apposta per lei. E quindi sono tutti questi rimandi a queste canzoni. Poi abbiamo una bellissima interpretazione di Frida Bollani Magoni, a un certo punto, che canta Futura di Lucio Dalla. Quindi il film è anche, non dico che sia un musical, però queste canzoni sono quasi integrali e hanno una loro proprio statuto di personaggio dentro al film, quindi loro non è un film pesante, è un film molto musicale.
0: Bello, ecco, questa cosa che hai aggiunto della musica mi aiuta proprio ad entrare un pochino più nel mood del lavoro che hai fatto, che avete fatto, e sicuramente capisco che la musica è nettamente un valore aggiunto in questo lavoro, ecco, in particolare, quindi sicuramente sarà molto interessante. Allora, io ti ringrazio veramente tantissimo, e ti dico fin da adesso, Emanuela, qualsiasi tuo lavoro sarà ovviamente qui mio, come dire, mia prerogativa averti sempre per parlarne, perché sono anche lavori che penso che poi, quando arrivano a questo grado di successo, è un lavoro di squadra, no? Di equipe, ecco, siete stati tutti.
1: Assolutamente. Ma non è solo un lavoro di squadra, è che la squadra deve funzionare, perché il lavoro funziona.
0: Bravissima,
1: è il lavoro che la squadra, è proprio come nello sport, cioè la squadra deve avere un cuore pulsante, deve avere qualcosa che, e devo dire sinceramente, io questo è il mio settimo film, ce l'ho sempre messa tutta per rendere pulsante la squadra, però devo dire che il cuore di questo film è veramente, lo riconosco con grande gioia, è stata proprio Barbara, che ha veramente saputo anche unire umanamente le persone, che non è una cosa scontata e quasi mai accade da parte delle attrici.
0: Assolutamente, quindi grande onore e merito a Barbara Boucher, neo vincitrice dei Nastri d'Argento, e insomma ci saranno queste due serate importanti, lo ricordiamo, il film Finale Allegro, diretto proprio da te. Io ti ringrazio infinitamente per essere stata qui oggi, e insomma un in bocca al lupo per tutti i tuoi lavori. Grazie
1: mille, grazie, buon lavoro a voi, e venite al cinema, ecco, anche a Cuneo stasera e domani Carmagnola, che saranno due serate molto belle.
0: Assolutamente,
1: e quindi, gratuite, tra l'altro.
0: Ecco, quindi ricordiamolo, domani a Carmagnola, che è il 1° luglio, ma stasera ovviamente ci sarà la serata
1: con l'autorità, c'è anche rappresentanti della Torino Film Commission, insomma sarà una serata abbastanza d'onore. Poi credo sia la serata conclusiva di Movie Teller, che è una rassegna molto bella, che lavorano con grande precisione. Gaido, sono molto un gruppo di Gaido, anche una squadra
0: assolutamente
1: molto,
0: guarda,
1: bella.
0: Alessandro lo conosco da anni, so come lavora, e il suo grande impegno, la sua grande passione fanno la differenza. Quindi stasera Cuneo, mi raccomando, e domani Carmagnola. Grazie ancora.
1: E possono Emanuele. Prenotarsi anche su Eventbrite. Abbiamo fatto anche
0: brava, diciamolo.
1: Una call su Eventbrite, sì. Se si vuole avere proprio la certezza di avere il posto riservato. In ogni caso è gratuito.
0: Fantastico, grazie ancora per questa ulteriore informazione.
1: È sponsorizzato dal comune di Cuneo.
0: Di Cuneo, esatto, diciamolo. Grazie ancora, un abbraccio in bocca al lupo per
1: grazie
0: tutto.
1: Grazie a voi, grazie.
0: Ciao, grazie. Ancora grazie alla regista Emanuela Piovano. Visto che siamo in chiusura, ne approfitto anche per salutarvi, ringraziarvi anche oggi per essere stati qui con me nell'ora con la Mucchi. Noi ci risentiamo domani sempre dalle 12 alle 13. Dalla Mucchi è tutto e continuate a seguire la musica su Radio Italia 1. Ciao, a domani.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media 011 9.

0: 967-2445.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Un comando che ha agito dietro compenso su commissione con alle spalle una solida organizzazione, quello che avrebbe compiuto lo scorso ottobre l'attentato dinamitardo ai danni di Sigfrido Ranucci, arrestati i presunti esecutori. Sentiamo Davide Camera.
3: Su commissione, dietro compenso economico e con metodo mafioso. A questo risultato sono arrivati gli investigatori che non hanno mai smesso di indagare sull'attentato compiuto a Pomezia, in provincia di Roma, davanti alla villetta del giornalista conduttore di Report. Un esplosivo potente che avrebbe ucciso se qualcuno fosse passato da quelle parti al momento dello scoppio. Indagini complesse anche per i tentativi di ostacolarle con bonifiche per cercare microspie e distruzione di schede SIM. Ma i carabinieri, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, hanno incrociato dati, tabulati telefonici, immagini di videosorveglianza, ricostruendo il tragitto di un'auto noleggiata dalla Campania verso Roma e poi nel rapido ritorno dopo l'attentato. Questo paziente lavoro ha portato a 4 arresti, uno nel napoletano, 3 nell'avellinese, tra cui una donna. Le accuse, a vario titolo, riguardano tra l'altro la detenzione e l'uso di ordigno esplosivo e c'è l'aggravante mafiosa. Ci sono altri indagati, varie perquisizioni. Ora si cerca il livello superiore, quello che avrebbe fornito anche assistenza legale al comando. Intanto Ranucci ringrazia procure e forze dell'ordine. Questa parte dello Stato dice: non mi ha mai abbandonato.
2: Era posto sotto sanzioni dal governo ucraino per presunte collaborazioni con la Russia. Vadim Ermolaev, gravemente ferito con la moglie la notte scorsa per un presunto attentato a Monte Carlo, ferito in un'esplosione in modo più lieve anche il figlio 13enne. Si tratta di un ricco imprenditore di Dnipro che aveva intentato una causa contro Mosca per i danni causati nell'offensiva, ma poi era finito sotto accusa da Kiev per attività nella regione occupata della Crimea, fino a rinunciare alla cittadinanza ucraina. Non emergono rivendicazioni per l'attacco. Infine il tennis, in archivio il debutto vincente seppur sofferto di Jannik Sinner al torneo di Wimbledon. Salgono alla ribalta altri 6 tennisti italiani, 4 uomini e 2 donne, ma allo slam londinese tutti gli occhi oggi sono per il ritorno dell'ex regina 44enne Serena Williams. Jenny De Gaetano.
4: Dove eravamo rimasti? Ma soprattutto si tratta di una trovata mediatica per scuotere il circuito senza stelle, oppure l'affascinante sfida di raggiungere il mito Margaret Court a quota 24 slam al campo, o meglio all'erba? L'ardua sentenza. Certo è che Serena Williams, all'alba dei suoi primi 45 anni, praticamente senza racchetta dal 2022, in mezzo una doppia maternità. Non ha scelto Wimbledon per caso, perché le specialiste latitano e l'ultima in grado di calare una doppietta nello slam londinese 2015-2016 fu proprio lei. Insomma, non esiste una tennista dominante su questa superficie. L'ex regina della WTA inizierà il suo cammino oggi contro l'australiana Joint. Giovedì il debutto in doppio, più che mai glamour, in coppia con l'amata Venus. Insieme hanno conquistato 14 slam, di cui 6 proprio ai championships. Per il resto, aspettando il ritorno in campo di Sinner domani opposto al portoghese Borges, oggi giorno di debutto per altri 6 azzurri, i ragazzi Arnaldi, Sonego, Cobolli e Berrettini, le ragazze Jasmine Paolini e Tyra Grant.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata. La tua musica.

0: Radio Italia 1.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Federico, eccomi pronto anche quest'oggi per accompagnarvi nelle prossime due ore in diretta qui su Radio Italia 1 col nostro gossip e servito, anche nell'ultimo appuntamento di questo infuocato mese di giugno 2026. Poi da domani le cose dovrebbero migliorare per chi non ama ovviamente questi livelli di temperatura, questo caldo così opprimente, e quindi insomma vedremo quanto durerà poi una sorta di tregua all'estate infuocata che vivremo insieme qui su Radio Italia 1, con tanta musica ma anche tante notizie, tanti aggiornamenti dal mondo dello spettacolo. Magari inizieremo tra poco da chi ha festeggiato e ha scelto di fare qualcosa di sobrio anche come location. Ovviamente sono ironico e il personaggio è sempre molto molto discusso nelle sue scelte, nel suo modo di raccontarsi sicuramente. Ne parliamo tra poco, ma poi tanto tanto altro ancora nel corso della nostra diretta. 347 049 3131 per tutti i vostri messaggi attraverso WhatsApp, formato di testo e anche audio. Partiamo da Teddy Swims.
2: Radio Italia 1.

0: poi c'è ancora del via.
1: Belli da matti con Stoccolma qui su Radio Italia 1. Allora parliamo di Kanye West, che torna a far parlare di sé con che cosa? Uno scandalo? No, non proprio, dai, stavolta. La sua festa di compleanno a tema ballo in maschera presso, beh, dice, una location così, è un po' di secondo piano. No, la Reggia di Versailles. Sì, il rap per pluripremiato ai Grammy, che ha compiuto 49 anni l'8 giugno, e sua moglie, la modella australiana Bianca Censori, hanno ospitato una ventina di amici in questa storica residenza, secondo quanto riportato da Page Six. Il gruppo di amici ha poi proseguito i festeggiamenti nell'hotel di lusso RL. Secondo alcune fonti, il rapper avrebbe speso quasi $400,000 per affittare Versailles, o almeno la parte affittabile, perché poi credo che ci siano delle parti, insomma, che sono off limits alle feste VIP. Kanye West si è presentato all'evento con un completo nero, indossando mascherina, giacca, pantaloni di pelle e stivali. Sicuri che fosse lui? No, non si vedeva neanche in faccia, completando il look con dei guanti di pelle. Lei, Bianca Censori, indossava un body a corsetto in raso color crema e una gonna coordinata con supporto strutturato sottostante. La modella australiana ha indossato anche un copricapo di piume e delle zeppe di raso. Gli ospiti di Kanye West ovviamente avevano un dress code, indossavano abiti a tema, alcuni hanno persino optato per delle maschere di animali al posto delle tradizionali maschere di carnevale. La festa di compleanno di Kanye West, artista famoso e controverso, arriva dopo i festeggiamenti con Bianca Censori. L'architetta ha utilizzato le sue storie Instagram per rendere omaggio al marito, condividendo dolci foto, un video in cui canta con un amico, ha scritto: buon compleanno, ti amo più della mia stessa vita, nella didascalia del post, prima di definire Kanye West il suo compagno di vita per sempre in un altro post. La coppia è uscita a cena al ristorante Ciel Bleu di Amsterdam per il weekend del compleanno del cantante all'inizio di giugno. La coppia si era sposata in segreto nel dicembre del 2022, poco dopo il divorzio di Kanye West da Kim Kardashian. West e l'imprenditrice si erano separati nel 2021 dopo 7 anni di matrimonio e continuano a crescere insieme i loro figli North, Saint, Chicago e Psalm.

0: Niccolò Filippucci e la sua mantra su Radio Italia 1. Un'isola baciata dal sole, le acque cristalline di Milos, l'amore e la ritrovata serenità. Chiara Ferragni si è concessa una fuga d'amore e ovviamente anche di lusso col suo fidanzato José Hernández, a fare da sfondo al loro weekend d'amore le isole greche, a fare da nido invece un sirma, una tradizionale abitazione dei pescatori. Meglio della mia immaginazione, ha commentato l'influencer condividendo alcuni scatti di coppia. Chiara e José stanno trascorrendo le loro vacanze appunto a Milos, che è un'isola vulcanica dell'arcipelago delle Cicladi, siamo nel mare Egeo. Invitati da Tavma Cyclades, alloggiano in un'esclusiva struttura che reinterpreta le tradizionali sirma, le case scavate proprio nella roccia, oggi trasformate in rifugi di assoluto lusso, a un passo dal bagnasciuga. I prezzi, si legge sul sito di questa struttura, variano tra i 378 e i 787 euro a notte, a seconda della stagione. I fan attentissimi a ogni minimo mutamento di Chiara Ferragni hanno invaso i post di commenti. Il verdetto è praticamente unanime: mai vista così felice, hai ritrovato la tua luce, le scrivono. Il contrasto con quindi i mesi bui della separazione da Fedez è parso ai follower evidente, lampante, no? Entrambi gli ex hanno comunque ritrovato già la loro serenità, Chiara tra le braccia del manager colombiano, il rapper invece tra quelle della stilista Julia Honegger, incinta del loro primo figlio. Le prime indiscrezioni sulla coppia Ferragni Hernandez hanno iniziato a circolare all'inizio proprio di questo 2026, quando erano stati visti nello stesso gruppo di amici in Colombia, e quella che all'inizio sembrava un'indiscrezione e poi una frequentazione protetta dal massimo riservo si è poi trasformata giorno dopo giorno in una relazione evidentemente solida e vissuta ormai alla luce del sole.
1: Radio Italia 1.

0: Stipe, Doja Cat su Radio Italia 1. Il gossip è servito. Ras The Gun, come avevamo raccontato la scorsa settimana, dovrà affrontare un processo per violenza privata ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni. A deciderlo il tribunale di Brindisi al termine dell'udienza predibattimentale nell'ambito della vicenda, che era partita dalla querela presentata da un elettricista incaricato di svolgere alcuni interventi di manutenzione presso la residenza dell'attore, un trullo tra Cisternino e Ostuni in Puglia. Secondo il quadro accusatorio, tra i due sarebbe nato un acceso diverbio legato alla gestione dei lavori in corso, con Ras The Gun che avrebbe strappato con forza lo smartphone dalle mani del tecnico, si sarebbe appropriato delle chiavi della vettura dell'uomo per impedirgli di allontanarsi dai confini della proprietà, e il professionista stesso che in tutta questa situazione avrebbe accusato anche un malore. La prima udienza del processo è fissata per il prossimo 2 ottobre, ma intanto Ras The Gun ha voluto affidare ai social un commento su quanto accaduto, che respinge drasticamente la ricostruzione dei fatti. Cosa fa sapere Ras The Gun? Scrive così: non riconosco nulla delle accuse riportate sui giornali in questi giorni, i fatti sono stati piegati fino a diventare una sceneggiatura di fantasia. Esordisce così Ras The Gun nel post dedicato alla vicenda, ma ho piena fiducia nella giustizia, è lì che la finzione tornerà a essere realtà. Nel frattempo continuo a lavorare accanto a professionisti stellari in progetti dedicati al benessere e alla crescita personale, a beneficio di chi ha scelto di credere nel percorso che stiamo costruendo, conclude l'attore 57enne, da tempo dedito a uno stile di vita incentrato sulla ricerca spirituale, sull'essenzialità e sul contatto con la natura. Noti i suoi cosiddetti digiuni terapeutici, cioè lunghi periodi di astinenza dal cibo fino a 18 giorni, bevendo soltanto acqua, organizzati anche in sessioni collettive come un'esperienza online di crescita e benessere.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Undressed con Sombra qui su Radio Italia 1, sempre insieme, sempre in diretta al Gossip è Servito. Ieri avevamo parlato, no, di Anna Pettinelli, la prossima edizione di Amici che potrebbe aprirsi con un'importante novità nel corpo docente, secondo quanto anticipa Giuseppe Candela nella rubrica C'è chi dice, pubblicata sul numero Chi in edicola da domani. Anna Pettinelli potrebbe non essere più una delle prof del talent dopo 3 stagioni di fila. Stando all'indiscrezione, Anna Pettinelli non farà più parte della nuova edizione del programma per intraprendere questa nuova avventura a livello professionale. Sempre secondo quanto scrive Giuseppe Candela, il futuro di Anna Pettinelli sarebbe in Rai, salvo cambi di programma dell'ultimo momento. Dovrebbe entrare nel cast della prossima edizione di Tale e Quale Show, il varietà di Carlo Conti dedicato, no, alle imitazioni. La novità però riguarderebbe soprattutto il ruolo, non quello dietro al bancone dei giurati, bensì quello di concorrente, quindi pronta a mettersi alla prova con esibizioni e trasformazioni davanti al pubblico di Rai 1. Ora, se l'indiscrezione fosse confermata, gli impegni richiesti dal programma di Carlo Conti renderebbero difficilmente compatibile la contemporanea presenza ad Amici tra registrazioni del pomeridiano, appuntamenti poi del serale. Resta invece da capire come si sia arrivati a questa possibile separazione. Al momento non è chiaro se la decisione sia maturata all'interno della produzione del talent oppure se sia legata alla stessa Anna Pettinelli a scegliere di accettare una nuova sfida televisiva. Del resto lei non è mai uscita completamente dall'universo della Rai e continuando a collaborare con La Vita in Diretta anche nel ruolo di opinionista, ad esempio al fianco di Alberto Matano. Se l'addio dovesse concretizzarsi seriamente, perché lo diciamo al momento sono solo indiscrezioni quelle che circolano, si aprirebbe inevitabilmente un nuovo capitolo, quello dedicato al suo successore. Per ora non esistono conferme ufficiali, ma l'addio che c'è stato a Discovery di Amadeus, concordato, è sicuramente alla ricerca di nuovi progetti. Amadeus conosce già bene il talent di Maria De Filippi, avendo partecipato come giudice speciale durante l'ultima edizione del serale, e quindi chi lo sa, è un nome che sembrerebbe essere tra i più quotati. Nessuna delle parti coinvolte ha commentato queste voci, ma le prossime settimane saranno indubbiamente decisive. Chissà se vedremo Amadeus in veste di prof su Canale 5 al fianco di Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini.

0: Niente da perdere, con Fabrizio Moro arriviamo alla nostra pausa caffè, ci fermiamo per qualche istante, qualche canzone, senza interruzioni, e poi ripartiamo insieme anche nella seconda parte in diretta fino alle 15. State con noi.
1: Radio Italia 1.

0: I'm Like Chopin, Christian Marchi Remix, ovviamente nella versione 2025, di nuovo insieme su Radio Italia 1. Il gossip è servito, riparte fino alle 15 con tante altre news, tanti altri aggiornamenti su tutto il mondo dello spettacolo, tutte le notizie principali di giornata. 347-049-3131 per tutti i vostri messaggi, invece attraverso WhatsApp.
1: Radio Italia 1.

0: Benson Boone, Man and Me, su Radio Italia 1, quello che sembrava destinato a essere uno dei grandi eventi dell'autunno in casa Rai potrebbe non vedere mai la luce, secondo quanto rivela Giuseppe Candela nella rubrica C'è chi dice, pubblicata sul nuovo numero del settimanale Chi, in edicola da domani. Il progetto che avrebbe dovuto portare Achille Lauro in prima serata su Rai 1 sarebbe stato accantonato, messo da parte. Stando all'indiscrezione, i vertici del servizio pubblico stavano lavorando a due serate evento interamente dedicate all'artista, uno show pensato per il venerdì sera tra novembre e dicembre, un progetto che avrebbe rappresentato uno dei colpi più importanti della prossima stagione TV, ma che almeno per ora non dovrebbe andare in porto. L'idea infatti sarebbe ancora in una fase embrionale e non verrà realizzata nel prossimo autunno. Un passo falso per la Rai, che rischia così di perdere uno dei protagonisti sicuramente più seguiti nel panorama musicale italiano proprio nel momento di massima popolarità della sua carriera. Questo però non significa che Achille Lauro resterà lontano dalla televisione. Sempre secondo quanto riporta Candela, l'artista approderà comunque sul piccolo schermo, ma dall'altra parte, sulle reti Mediaset. Sarà infatti Canale 5 a trasmettere in autunno il concerto evento di San Siro registrato dalle telecamere di Mediaset durante la data dello scorso 15 di giugno allo stadio milanese.
1: Radio Italia 1.

0: Gesù.
1: Radio Italia 1.
2: Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me.

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Effetto Michelangelo insieme a Mr. Rain su Radio Italia 1, e alla fine tutto è andato come previsto, programmato e pure annunciato. Graziano Rossi, padre dell'ex pilota di motociclismo Valentino, ha sposato la compagna Ambra Arpino. Le nozze si sono tenute domenica 28 giugno al conventino di Monteciccardo in provincia di Pesaro, alla presenza di pochi intimi tra i quali non figurava, lo segnalavamo già ieri, no, il figlio dello sposo. Un'assenza che non è certo passata inosservata, ma tutto sommato era anche prevedibile, prevista alla luce della faida familiare che da tempo divide il campione vincitore di ben 9 titoli del motomondiale dal padre e dalla sua compagna, soprattutto adesso diventata moglie. Il matrimonio infatti arriva dopo il decreto di archiviazione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro, che ha respinto la richiesta di Valentino Rossi di un amministratore di sostegno per il padre Graziano. Il campione aveva anche sporto denuncia nei confronti di Ambra Arpino con l'accusa di circonvenzione di incapace, vicenda per la quale la donna è stata prosciolta. A commentare la situazione e anche le nozze appena celebrate è stata proprio la neo signora Rossi in un'intervista al Resto del Carlino, dove dice: quando ho saputo del decreto di archiviazione era mai troppo tardi per organizzare anche una grande festa. Ci sposiamo ma in maniera molto intima e il luogo che ho scelto è per me un luogo del cuore, ha detto Ambra Arpino alla vigilia del matrimonio, per cui la festa la rimandiamo di qualche giorno, dopodiché in pochi intimi andremo a festeggiare nel locale della Panoramica San Bartolo. Ambra Arpino ha voluto esprimere un'ulteriore riflessione sulla delicata vicenda familiare che per lungo tempo, no, l'ha vista contrapposta nei rapporti umani e anche legali con Valentino Rossi, figlio del marito Graziano. Oggi è una giornata speciale perché la giustizia ha vinto e ha vinto anche l'amore. Finalmente è uscito il decreto del giudice, c'è stata l'archiviazione. Oggi i fatti raccontano una storia diversa da quella che qualcuno aveva provato a costruire. Queste le parole affidate al Resto del Carlino. Non provo soddisfazione per la sconfitta di nessuno. Mi basta sapere che le verità alla fine non hanno bisogno di alzare la voce. C'è chi ha scelto di puntare sulle accuse, sulle menzogne, io invece ho scelto di puntare sul tempo, e il tempo non prende posizioni, semplicemente mette ognuno al proprio posto. Quindi un commento sui dettagli delle accuse che le erano state rivolte. Questi ultimi anni complicati e difficili, sono stata accusata di un reato gravissimo, la circonvenzione di incapace. Ho affrontato il peso delle accuse con dignità e serenità, non ho mai smesso di credere alla verità e alla giustizia. Ho subito violenze verbali da parte dei familiari di Valentino e oggi quel percorso si è concluso e ho il cuore pulito. Arpino ha poi aggiunto di avere la coscienza serena, di andare avanti. Oggi ho vinto tutto, la mia dignità, il mio nome, il mio essere donna, e continuo a guardare avanti a testa alta. Forse dopo tutto questo qualcuno dovrebbe trovare il coraggio di chiedere scusa, ha detto Ambra Arpino. Ma che cos'era successo tra Valentino e il padre Graziano? Nel 2024 Valentino Rossi chiede e ottiene di essere nominato amministratore di sostegno del padre perché lo ritiene in una fase di fragilità fisica e psicologica. In questo contesto il campione scopre presunti movimenti di denaro anomali dai conti del padre. Secondo la ricostruzione, la compagna di Graziano avrebbe prelevato 176.000 euro, di cui 100.000 con la causale prestito, ai quali si aggiungerebbero 34.000 euro in contanti prelevati nel corso di 12 anni di relazione. Contro la decisione del figlio, Graziano si rivolge al Tribunale di Pesaro per ottenere la revoca. Il giudice accoglie la sua richiesta, ma Valentino sceglie allora di non impugnare la sentenza, ma di spostare il focus della sua battaglia contro la compagna, appunto, del padre Ambra Arpino, presentando nei suoi confronti una denuncia per circonvenzione di incapace, procedimento anzi che è stato archiviato.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: mi piaci tanto. Saif su Radio Italia 1, al gossip è servito. Do il benvenuto anche al nostro amico Sandro dalla Sardegna, Sandro da Bassante, provincia di Oristano, che vorrebbe ascoltare, se fosse possibile, il nuovo singolo di Emma Marrone in collaborazione con Fabri Fibra. La canzone si intitola Antidroga, ma certo che è in programmazione. Ciao Sandro, ce l'ascoltiamo e tra poco parliamo anche una notizia veloce su Emma.
1: Radio Italia 1.

Emma Marrone appunto con Fabri Fibra, la canzone si intitola Antidroga, dopo aver lanciato questo singolo Emma è pronta a tornare live a Rock in Roma dopo domani 2 luglio all'Ippodromo delle Capannelle, con lei sul palco amici e ospiti come Annalisa, Alessandra Amoroso, Elisa, appunto Fabri Fibra, Dardust, Giulia Ercomi. Siamo nel periodo delle prime volte, stadi, arene, ippodromi, ha detto Emma, ciascuna con i suoi tempi, ma finalmente la questione di genere si sta risolvendo e sono ottimista, dice. Mi dispiace che a lungo si sia pensato che un artista fosse su certi palchi perché marionetta di chissà quale uomo. Le colleghe e io dimostriamo, dice Emma, invece, di avere le idee ben chiare sulla nostra musica. Una curiosità, sul palco, dice Emma, suonerò anche le chitarre di mio papà Rosario, mi serviranno da scudo, dice, come mia madre, anche lui mi ha insegnato a vivere, per lui era fondamentale fare gruppo e lo vedo anche con i miei musicisti. Un nuovo disco in arrivo nei prossimi mesi, beh, uscirà, dice Emma, solo quando sarà il momento, non è pronto e non ho fretta.

0: Pazzi stupidi ragazzi, la canzone di Raff. Parliamo anche di Gabri Ponte. Durante il suo evento da tutto esaurito San Siro Dance 2026 ha annunciato a sorpresa dal palco il nuovo tour nei palazzetti Circotron The Dance Show, debutto previsto per febbraio 2027, un'esperienza senza precedenti cui l'energia travolgente di un DJ set incontra la spettacolarità e l'arte del circo futuristico ispirata al circo contemporaneo e realizzata attraverso il talento di performer e acrobati. Con quasi 110.000 spettatori complessivi nelle due date evento del 25 e 26 allo stadio di San Siro a Milano, Gabri Ponte conferma il suo ruolo di protagonista della scena dance mondiale, oltre a essere uno dei pochissimi DJ capaci di riempire uno stadio con un headlining show al fianco di leggende come Tiesto, David Guetta e DJ Snake, ad esempio. Il DJ producer italiano più ascoltato al mondo ha regalato al pubblico una serata straordinaria, catapultando i fan in una nuova grande festa all'insegna delle sue hit che hanno segnato la storia della musica dance mondiale. Il palco di San Siro ha accolto ospiti speciali, Jovanotti sulle note di DNA, uscito lo scorso venerdì, poi Salmo con Tic Tac, il brano pubblicato lo scorso 29 maggio, gli Eiffel 65, ad affiancare Gabri Ponte sulle note di Africa dei Toto sono state Alessia Labate, Kel e Shibui, tre artiste di riferimento della scena dance internazionale. Il tour Circotron partirà il 27 febbraio dall'Unipol Arena di Bologna, proseguirà il 6 marzo a Torino all'Inalpi Arena, 13 marzo al Palazzo dello Sport a Roma, si concluderà il 20 marzo all'Unipol Dome di Milano. Insomma, Circotron promette di trasportare il pubblico in un'avventura visiva e sensoriale completamente nuova.
1: Radio Italia 1.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. 4 4 5.

0: Styles a chiudere il gossip. È servito tra pochissimo Simona Sorbara in Socializzando con la Simo per le prossime 3 ore fino alle 18. Noi ci risentiamo puntuali domani alle 13. Ciao a tutti, buon pomeriggio.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 15:03.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Ho voluto ringraziare gli investigatori, non mi hanno mai lasciato solo. Ora bisognerà capire i dettagli di tutta questa vicenda e se ci siano altri livelli. Sigfrido Ranucci commenta così la svolta nelle indagini sull'attentato messo a segno la sera dello scorso 16 ottobre sotto la sua abitazione a Pomezia, vicino Roma. 4 le persone arrestate per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso in esecuzione di un'ordinanza emessa dal GIP di Roma su richiesta della DDA. Per 3 di loro è stato disposto il carcere, una donna è ai domiciliari. Secondo gli inquirenti, il comando avrebbe agito su specifico mandato di terze persone, allo stato non identificate, come favore e dietro compenso economico di migliaia di euro. Sono andato a mettere la bomba là, facciamo la storia, diceva uno degli arrestati in un'intercettazione. Le indagini ora vanno avanti, si cercano i mandanti dell'attentato al giornalista di Report. Non è in programma alcun incontro tra le delegazioni di Iran e Stati Uniti in Qatar. Lo ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, smentendo dunque Donald Trump che, parlando della Casa Bianca, aveva detto: l'incontro di Doha potrebbe essere importante o magari no, lo scopriremo. Secondo Teheran, l'appuntamento di domani in Qatar riguarda solo l'attuazione delle clausole del memorandum d'intesa, incluso lo sblocco dei beni iraniani congelati. La nostra posizione sul Libano è chiara: è fondamentale che Washington rispetti i suoi impegni e costringa il regime sionista ad attuare il memorandum, rilancia la Repubblica Islamica, che sulla gestione dello stretto di Hormuz ribadisce: non c'è bisogno dell'intervento di altri paesi. È un 40enne italiano l'uomo arrestato per aver ucciso a coltellate il titolare di una pizzeria ieri sera a Reggio Emilia. Ferita gravemente anche la sorella, intervenuta per difendere il fratello. L'uomo, un cliente abituale con precedenti per droga, sarebbe entrato e avrebbe chiesto per l'ennesima volta una pizza gratis. Al rifiuto di Raffaele Stipa, 67 anni, si sarebbe scagliato contro l'uomo uccidendolo. Ora l'aggressore deve rispondere di omicidio e lesioni personali aggravate. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: È in onda con la Simo, buon pomeriggio da Simona Sorbara, buon martedì 30 giugno, le 15.08, salutiamo il mese di giugno con questa diretta, saremo insieme fino alle ore 18, socializzando con la Simo, entrerà nelle pagine social official dei nostri artistoni, dei nostri viponi per vedere un po' che cosa avranno combinato da ieri ad oggi, ovviamente tutto contornato dai vostri messaggi ricchi di affetto sempre, alcuni di voi sono già in vacanza, fortunelli, ricchi di musica anche quest'oggi, iniziamo con Rocco Hunt, con La più bella del mondo. Dico

0: iscritti, che è il 347-049-3131. Lo ripeto, 347-049-3131, il numero preziosissimo per fare le vostre scelte musicali, quindi le vostre richieste, per mandarci, inviarci voi il link di News Curiose se ne trovate nel web, per parlarci un po' del caldo, per dirci da dove ci state ascoltando, e quindi è libero per voi. 347-049-3131, modalità WhatsApp.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Daddy Brock con la sua Bel Venerdì, suonata qui su Radio Italia 1, socializzando con la Simo 6 in compagnia della Simo fino alle ore 18. Ora parliamo di Kanye West, che affitta Versailles per la sua festa di compleanno. Mamma mia, festeggiati 49 anni in compagnia della moglie e una ventina di amici in Francia con un ballo in maschera a tema. E torna a far parlare di sé con questa festa di compleanno presso la Reggia di Versailles. Il rapper pluripremiato ai Grammy, che ha compiuto 49 anni l'8 di giugno, e sua moglie, la bella modella australiana, hanno ospitato una ventina di amici nella storica residenza, secondo quanto riportato da Page Six. Quindi il gruppo di amici ha proseguito poi i festeggiamenti in un super hotel di lusso, e secondo alcune fonti il rapper avrebbe speso quasi $400,000 per affittare il castello, solo di affitto. E poi c'è stato il banchetto, e poi c'è stato anche l'ospitare tutti questi amici all'hotel, una festa pazzesca. Beh, ma lui se lo può permettere, ragazzi. Noi cosa affittiamo, ragazzi, per il prossimo compleanno? Giusto qui davanti? No, andiamo all'aperto, certo, sì, facciamo un bel picnic all'aperto e ce la caviamo così. Allora, tanti auguri al nostro Kanye West, che fa sempre tanto parlare di sé.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

attimo con la sua romantica. Allora parliamo di lui. La Tendopoli cresce, cresce sempre di più, e a 5 giorni dal concerto sono più di 75 tende. Allora, i primi irriducibili avevano messo tipo una decina, una ventina di tende, adesso siamo a 75, quindi il concerto sembrava un miraggio lontano e finalmente si sta trasformando in luce. In verità il 4 luglio sta arrivando in fretta, quindi l'attesa per ultimo a Tor Vergata non è più una questione di cuore e transenne, assolutamente, ma sull'asfalto romano c'è proprio da parlare di logistica, perché sono veramente in tanti. Ormai è un accampamento che è stato inaugurato a metà giugno, è passato un po' inosservato, ma adesso è veramente diventata notizia, tant'è vero che l'altro giorno ultimo ha detto assolutamente: mi raccomando ragazzi, cioè cercate di metterci anche un po' di testa, no, in quello che fate, perché ci fa tanto caldo, e quindi dormire sotto le tende in questo periodo, c'è molta pressione attorno a questa recinzione. Comunque manca veramente poco, gli appelli alla calma lanciati dal nostro musicista romano sono serviti a frenare un po' l'entusiasmo, perché ovviamente si guarda un po' il termometro, con 40 gradi dormire in tenda, insomma, sarebbe un po' una Woodstock moderna. Non c'è prato, c'è asfalto, quindi mi raccomando ragazzi, poi se andrete fatecelo sapere al 347 049 3101 mandandoci i vostri selfie e le vostre foto da questo concerto, che sarà sicuramente meraviglioso.

Le vibrazioni con ambiguità. Allora vado a salutare Alessia che al 347-049-3131 ci ascolta dalla piscina. Beata te Alessia, e ci richiedi l'ultima di Emma e Fabri Fibra. Questa è antidroga e da oggi, anzi in realtà già da venerdì, ma potete continuare a sceglierla qui al 347-049-3131, la nuova per Emma e Fibra.

0: Fede con Alex Gritti e la loro La Vasca. Allora, sta per iniziare Wimbledon, tra poco ne parleremo assolutamente, però la nostra amica Laura al 347-049-3131 ci manda il link di una notizia curiosa. Dua Lipa a Ischia scatta praticamente una foto con la maglia del Napoli e fa impazzire i social. Siamo andati sui social official di Dua Lipa ed è veramente così, quindi la cantante chiude il suo viaggio di nozze con Calum Town sull'isola e affida ai social questa foto che ha conquistato i suoi followers in pochi minuti. Quindi secondo noi saranno anche aumentati, perché tutti coloro che magari non sapevano neanche chi fosse Dua Lipa l'hanno vista con la maglietta azzurra del Napoli e allora track, mettiamo un like e andiamo anche a seguirla. E quindi è bastato uno scatto perché appunto questa sua luna di miele si trasformasse veramente in un piccolo caso social. Ovviamente lei ha messo poi su Instagram tutte le più belle foto della sua vacanza, luna di miele in Italia ovviamente, e quindi andatevela a vedere quanto è bella, ragazzi, con addosso la maglia del Napoli, mentre si riconosce un po' anche la baia di Samontano dietro, bellissima. Tutti a Ischia allora con Dua Lipa.
1: Radio Italia 1.

0: Bam bam bambina.
1: Eletta Lamborghini, bam bam bambina, è l'anno della TV, è l'anno delle giurie per Eletta Lamborghini, quindi siamo molto molto molto contenti, abbiamo già dato la notizia negli scorsi giorni. Allora, quasi terminata la prima ora di diretta in compagnia della Simo, staremo insieme fino alle ore 18. Vi ricordo, per le vostre richieste, per le vostre scelte musicali, le vostre dediche, il 347 049 3131. È tempo di matrimoni e quindi tutti i nostri Radio Italia Unici vogliono ascoltare lui, il vincitore del Festival di Sanremo del 2026, Per Sempre Sì con Salda Vinci.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 16:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Primi importanti sviluppi nelle indagini sull'attentato messo a segno con un ordigno la sera del 16 ottobre del 2025 sotto l'abitazione del giornalista Siegfried.

0: Ora bisognerà capire i dettagli di tutta questa vicenda e se ci siano altri livelli. Caldo record il 6 luglio, riunione d'emergenza convocata dall'OMS con i responsabili nazionali per l'ambiente e il cambiamento climatico di tutti gli stati membri. Ad annunciarlo il direttore regionale dell'organizzazione, che mette in luce: le attuali ondate di calore in Europa sono una prova generale. In tutta la UE i pronto soccorso si stanno riempiendo. L'Italia ha registrato 5 morti in 24 ore. E anche oggi temperature bollenti nel nostro paese, 25 le città da bollino rosso, così come domani. Ma scatta anche l'allerta per l'arrivo di temporali violenti e grandinate, prima sui rilievi montuosi e successivamente in pianura padana, a causa dell'ingresso di aria più fresca che porterà da domani un graduale abbassamento delle temperature. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta gialla su Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Sardegna, Toscana, Trentino Alto Adige e Umbria. Tennis, esordio vincente per Jasmine Paolini a Wimbledon. L'azzurra ha battuto 2-7-1 in rimonta l'americana Montgomery. Grande successo anche per Tyra Grant, la 18enne azzurra ha superato in 2-7 la britannica Bolter. Ieri il debutto trionfale di Jannik Sinner, il numero 1 al mondo, tornerà in campo domani contro il portoghese Borges. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio Italia 1.

0: type. Radio Italia 1.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: DNA.
1: Gabri Ponte e Jovanotti con la loro nuovissima canzone, la nuova song DNA, aprono la seconda ora di diretta in compagnia della Simo. Sono in compagnia dei vostri messaggi qui al 347-049-3131. Come promesso, tra poco parleremo di Wimbledon, non tanto per i tennisti ma per le pagelle, per dare un look a questi impeccabili vipponi che sono proprio lì a vedere qui in questo Wimbledon 2026.

0: come on.
1: Show them.
2: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
3: Shaq Khan e Snoop Dogg con la loro Boogie in My Soul, suonata qui su Radio Italia 1. Sono le 16:16 di questo martedì 30 giugno, la temperatura continua a essere bella, rovente, caliente, me lo state scrivendo un po' tutti da tutte le parti del Piemonte. E non solo, siccome Radio Italia 1 si ascolta anche in streaming, quindi dal sito, dall'app, un po' in tutta Italia c'è una calura incredibile, ma al nord stiamo veramente soffocando. Dovrebbero arrivare un po' di temporali per rinfrescare un pochetto, però il caldo c'è sempre. Quindi temperature comunque sempre sopra la media anche nei prossimi giorni. Voglio parlarvi di Wimbledon, non tanto per i tennisti, ma per quello che succede e sta succedendo sulla tribuna riservata ai VIP e ai Royal, che è un po' una passerella di stile e bellezza che detta anche un po' tendenza. Quindi i protagonisti indiscussi sono loro, i vipponi con la loro eleganza, con i loro look. Allora, il dress code di questo torneo, ad assistere all'esordio di Sinner, c'era un nutrito gruppo di vipponi. Vabbè, stiamo vedendo ovviamente l'eleganza di Beckham, che sempre Beckham è sempre super elegante, con il Sir David Beckham, la leggenda del calcio inglese, che sfoggia questo completo grigio chiaro abbinato a questa cravatta color crema, bello e elegante, dobbiamo dire, accompagnato anche dalla mamma Sandra e dal figliolo, quindi tutti molto molto eleganti per andare a Wimbledon ovviamente. E poi c'è Djokovic, che si è presentato al centrale per la sfida di debutto indossando questa giacca bianca sopra dei pantaloncini con un polo tutto bianco, molto molto bello. E poi c'è Bad Bunny, eccolo lì nel suo style veramente inconfondibile, cioè t-shirt, felpa e cappellino. A Wimbledon si va anche così. E poi Ronan Keating, eccolo qui con la sua bella mogliettina, lei in camicetta bianca, lui in un abitino color cammello con la camicia azzurra, la cravatta blu, perché si va ovviamente molto molto eleganti Wimbledon. Tutto quello che c'è sul campo, ovviamente, numeri uno per quello che riguarda il tennis, ma sui VIP, su quello che fa tendenza, non c'è storia, ragazzi, possiamo dirlo. E passa tutto da lì, è una passerella di VIP pazzesca. Parleremo ancora dei prossimi giorni, ovviamente, di Wimbledon 2026.
0: Radio Italia 1.

0: se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
1: no, nel senso lato,
0: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: l'ultima di Francesco Ring, Giusy Ferreri, Non dovrei, non dovresti, ne parliamo ormai da giorni. Tutte le hit italiane dell'estate sono tutte da featuring, tutte con due personaggi, due artistoni insieme, appunto featuring bellissimi, e quindi non più un cantante solo ma due al prezzo di uno, va bene? E poi è bello perché comunque anche nei live vediamo spesso tante tante ospitate, e un po' di anni fa non era così, sinceramente, quindi con un biglietto solo in realtà poi ascoltiamo anche più artiste, questo è il bello. Costa tantissimo andare ai concerti, lo so, vi stiamo leggendo in questi giorni, poi ci sono stati tantissimi concertoni, però si spende di più per la musica live che non per andare a comprare un CD, per avere il CD fisico, perché ormai tutte le canzoni ormai passano dalle piattaforme, comunque passano dal comprare online, quindi si spende veramente poco, anche perché poi ci compriamo un CD, ma dove lo ascoltiamo questo CD, no? Mi chiede per esempio Elisabetta da chi va, se io compro il CD ma non so più dove ascoltare, perché le macchine non le fanno più con l'autoradio, ed è vero, sì, le fanno, però devi portarti la chiavetta, non esiste più, no, il CD fisico. A casa chi ancora ha il compattino, quello dove avevi la musicassetta, il CD, va bene, rifanno le piastre per poter, no, quelle per i capelli, la piastra quella per mettere sopra il 33 giri, ma il CD effettivamente, quindi cosa succede? Si vanno a vedere i concerti live, e i concerti live hanno alzato ovviamente il tiro, e quindi anche i biglietti costano tantissimo, però non possiamo abbandonare assolutamente la musica live. Tra pochissimo andremo a parlare di Kate Middleton, però se siete nel traffico, cari Radio alle 11, vi darà sicuramente una mano a ascoltare la nostra viabilità, e quindi ascoltiamo Muoversi in Piemonte e poi ci ritroviamo qui in diretta con la Simo.
1: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Vi segnaliamo che questa sera per lavori il traforo del Fréjus sarà chiuso dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Per il momento è tutto, buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Penelope, Merck & Cremo, featuring Serena Brancale e anche i The Colors, quindi qui addirittura tre artisti in uno, anzi gruppi più artisti, bellissima, bellissima la musica italiana, tante hit quest'anno, musicali italiane che ci terranno compagnia per quest'estate 2026, ma noi vogliamo parlare di Kate Middleton che sfida tre vette per raccogliere fondi contro il cancro, lo sto leggendo da TG Com 24, quindi la principessa ha affrontato la 3PX Challenge a sostegno dell'ospedale dove è stata curata, il Royal Marsden, quindi affrontare veramente una diagnosi di tumore è come scalare una montagna, e quindi non a caso la principessa del Galles ha scelto proprio una sfida in alta quota per raccogliere i fondi per la lotta contro il cancro, e Kate Middleton ha completato la 3PX Challenge, cioè la scalata delle vette più alte d'Inghilterra, Scozia e Galles in 24 ore, una sfida di 37 km e 3000 metri di dislivello a sostegno proprio dell'ospedale dove è stata curata. Grande, grandissima, la vediamo con i suoi scarponcini in tenuta da trekking, siamo molto molto contenti perché noi ci piace Kate Middleton, perché lei è una di noi, no, nel senso non ha il nostro conto in banca, una di noi nel senso che poi nonostante sia una principessa è comunque molto molto umile e sta comunque in mezzo alle persone, in mezzo alla gente, quindi ci piace per questo la Kate.
1: Radio Italia 1.

Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: con Cabana una richiesta delle nostre reali vitelle uniche che tanto amano i Rama, il 347-049-3131. Allora, tra poco andremo a parlare di Nino Banfi, che compie 90 anni e ha il segreto per questa longevità, per arrivare fino ai 90. Secondo me, secondo noi, è un qualcosa che si mangia sicuramente, quindi andiamo più sulla cucina. Che dite? Beh, lo scopriremo tra pochissimo, ve ne parlerà la Simo.
1: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: la notizia di corsa e di fretta, nulla ragazzi, sta benissimo, compie 90 anni, ci sta solamente regalando e spiegando il segreto della sua longevità. Trattasi di cucina, vediamo quale sarà l'ingrediente prezioso per farci arrivare fino a 90 anni come quelli che sta per compiere. Il 347 049 3131, Eli, per voi, state richiedendo le vostre canzoni. Tra poco parleremo anche di Vasco, lo so ragazzi che siate già impazzendo per poter accaparrarvi quei biglietti del prossimo 2027, il giubileo del Come l'hanno chiamato. Ma adesso arrivano le nostre news e ci riascoltiamo fra pochissimo qui su Radio Italia 1.
1: Radio Italia 1, ora esatta.
2: Sono le 17.
1: Radio Italia 1, le notizie.

questa ora di diretta in compagnia della Simo. Riprendo dove ci siamo lasciati. Non è agitando Coca-Cola che si arriva a 90 anni, ma ce lo auguriamo tutti. La ricetta, secondo Lino Banfi, per arrivare come lui così a 90 anni senza nessuna intenzione di fermarsi, è mangiare la burrata. Ah, avete capito? Ha trasformato il dialetto piemontese veramente in un patrimonio nazionale. I suoi personaggi li conosciamo tutti assolutamente. E il 9 luglio compierà 90 anni, quindi in un'intervista gli viene chiesto: ma come si fa ad arrivare a 90 anni? Vabbè, ci possiamo anche arrivare, ma così come stai arrivando tu, caro Carolino? E lui dice nulla, è semplicemente mangiando la burrata. Mi ricordo che da ragazzino passai dal latte di mia madre alla burrata. Siccome sono nato ad Andria, che è il paese dove nasce la burrata, proprio dico questa sana combinazione, ancora oggi la metto dappertutto perché è un piacere mangiarla. Non è che ne faccio questo grande abuso, però mi piace, e questo potrebbe essere sicuramente il segreto di essere arrivato fino a 90 anni così. Che bello, ragazzi! Quindi adesso andiamo a mangiare tutti la burrata per arrivare a 90 anni, per avere comunque lo stesso spirito, lo stesso humor del nostro Lino Banfi, al quale auguriamo ovviamente felici 90 anni.

0: Rosa Chemical con la sua Mamma Mi, suonata qui sempre su Radio Italia 1 fino alle 18 in compagnia della Simo. Allora, anche Enrico Ruggeri è un po' attapirato, perché pare che la Rai voglia chiudere anche il programma di Ruggeri. Non pare, lo chiuderà proprio, e lui non ci sta e dice una frase molto forte: non mi sto mettendo a piangere, tanto ai signori non importa di valorizzare la musica dal vivo. Quindi il bellissimo programma di Enrico Ruggeri non sarà nel palinsesto del prossimo autunno. Così lui rompe il silenzio con questo messaggio un po' al vetriolo contro le decisioni della rete, rivendicando la qualità culturale della sua trasmissione. Praticamente tutto ciò che è musica dal vivo viene cancellato dal palinsesto. Questa cosa che fa abbastanza arrabbiare, soprattutto perché era un altro programma molto molto molto bello, perché Gli occhi del musicista si svolge in 17 puntate, hanno fatto delle puntate valorizzando musicisti, band, artisti che non avrebbero avuto nessun tipo di visibilità. Era, diciamo, un territorio molto prezioso, però assolutamente verrà cancellato anche questo. Ai ai ai ai ai. Tra l'altro, il 3 o il 4 di luglio, mi sembra il 4, sapremo quali saranno i palinsesti. Andremo a scoprire se per caso c'è stata una ripensata, ma non crediamo. E ai ai ai ai ai per la musica dal vivo, davvero.
1: Radio Italia 1.

0: Robin Schulz con la sua Bad Times. Allora parliamo di Vasco, e per forza con questi numeri non si può parlare di Vasco, visto che diamo i numeri perché fa anche tanto caldo, diamo questo tipo di numeri. Vasco Rossi saluta il tour 2026 con 3 milioni di biglietti venduti in 5 edizioni, incredibile. Si apre quell'era del Giubileo del Com a Roma per celebrare 50 anni di carriera, una grande festa diffusa, lo sappiamo, l'anno prossimo nel 2027, il 6, il 7, il 10, l'11, il 15, il 16, il 19, il 20, il 24, il 25 giugno a Roma ci saranno queste grandiose date del Com, del comandante, quindi di Vasco Rossi, che porta questo Giubileo, una residency articolata in più appuntamenti per volontà di Vasco. Vuole trasformare questo anniversario in un evento goduto e partecipato, un unico evento dove appunto arriveranno centinaia e migliaia di persone in una sola giornata, una festa incredibile, immagino Roma in quelle date. Allora già non si troverà più da dormire, ci sposteremo, non lo so, però sarà bello, è un evento pazzesco, ormai si gioca un po' a chi fa l'evento più bello, a chi attira più persone possibili, e credo che l'evento dell'anno, sia del prossimo anno, sarà proprio questo tour del 2027 in queste 10 date più a Roma. Compreremo i biglietti appena usciranno, saremo già lì, pronti, prontissimi.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Corso Lamano e Corso Francia in direzione Aosta e tra Corso Regina Margherita e Broer in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti strade della regione. Vi anticipiamo quindi che per lavori sulla A32 Torino-Bardonecchia verrà chiuso il tratto compreso tra Susa e Ulz in direzione Bardonecchia dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Radio Italia 1.

0: Chiara Toscano con la sua Atlantide. Allora, si è sposato il papà di Valentino Rossi, ma lui ovviamente non si è presentato al matrimonio, perché diciamo ovviamente perché c'è una causa aperta con questa signora Ambra, che adesso è diventata ovviamente la moglie di suo papà, e quindi l'assenza di Valentino Rossi ha fatto un po' discutere. Non ha preso parte alle nozze del padre, un matrimonio che già in passato aveva apertamente osteggiato. Alla base ci sono le tensioni, c'era la denuncia presentata proprio dal nostro Valentino Rossi nei confronti di Ambra Arpino, quindi la futura moglie, accusata di circonvenzione di incapaci in relazione alla gestione del patrimonio di Graziano Rossi e un presunto trasferimento di circa 200.000 euro. Ve lo ricordate? Ok, la vicenda si è conclusa con l'archiviazione delle accuse, mentre Graziano ha sempre difeso la propria compagna. E comunque Valentino Rossi non c'era sabato 27 giugno al matrimonio del papà, quindi ha creato un po' di, ecco, anche un po' di rumors, un po' di gossip, però l'aveva annunciato che non ci sarebbe stato. Quindi nulla di così strano, abbiamo semplicemente confermato la notizia che già dicevamo un po' di mesi fa, cioè che non ci sarebbe andato quel matrimonio.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Baby K con la sua Tu Camarena. Volevo ricordarvi l'appuntamento di domani pomeriggio, che avremo con noi in collegamento telefonico Mirella Rocca. Parleremo di Miss Italia e parleremo della Fashion Week di Torino, quindi domani c'è un grandissimo appuntamento alle ore 17:30, quando ci saranno queste 40 candidate di Miss Italia che sfileranno in passerelle indossando le creazioni di cui alcuni prestigiosi stilisti internazionali presenti alla manifestazione. Stiamo parlando di Palazzo Saluzzo Paesana, quindi dal 27 giugno al 3 luglio. Noi siamo molto molto molto contenti appunto domani di avere con noi la meravigliosa Mirella Rocca alle ore 15:30. Vi aspettiamo tutti, e se avete anche delle domande da farle potete fargliele al 347 049 3131.
1: Radio Italia 1.

che bel bassettone funky in questa Dracula, Tame Impala, Jenny Boyz Noize qui su Radio Italia 1, ancora qualche minuto in compagnia della Simo. Fatemi salutare tutti coloro che ci stanno ascoltando dalle frequenze, dall'app, dal DAB, quindi dallo streaming. Grazie veramente di cuore, mettete anche un bel segui alla pagina Instagram di Radio Italia 1. Sta per arrivare Rose Villain con la sua bollicina, ce l'ascoltiamo, ma dopo i saluti finali. Vi voglio tutti, eh.

0: lo facevate con le margherite? Certo, l'abbiamo fatto tutti, quel bellissimo gioco, andavamo in cerca di quadrifogli e poi il mamma non mamma con le margherite. Come andava? Sempre non mamma. Lo so. Evviva noi con i non mamma. Se terminiamo, ragazzi, ci riascoltiamo domani, sarà già il 1° di luglio, quindi in tantissimi partirete, andrete in vacanza, magari a farvi il mese di luglio fuori chissà dove, quindi fatecelo sapere al 347-049-3131. La Simo vi ringrazio per essere rimasti all'ascolto. In questi giorni ancora il palinsesto termina alle ore 18, ma presto tornerà il nostro e il vostro Sergio Melito. Allora vi auguro una splendida serata, vi auguro di stare al fresco, perché comunque fa molto caldo, quindi con la speranza che le temperature si abbassino un pochetto. Vi auguro, se andrete a vedere un bel concertone, un bel live, di divertirvi, per poterne poi parlare domani insieme qui, sempre dalle 15 alle 18. Grazie per essere rimasti all'ascolto. Vado via, ma sempre con la solita frase che non può mancare mai: have a nice time, baby. Ciao ciao, a domani dalla Simo.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 18.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. Nuovo duro colpo contro Donald Trump. La Corte Suprema USA mantiene lo ius soli. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del presidente americano e uno dei primi provvedimenti firmati nello studio ovale. Obiettivo di Trump era negare il diritto di cittadinanza ai figli degli immigrati non in regola con i documenti. I negoziati tra USA e Iran, dopo una giornata di annunci e smentite sul tavolo in Qatar, Al-Arabia ha reso noto che domani a Doha si terranno colloqui indiretti tra le delegazioni di Washington e Teheran. In sostanza, ognuna delle due rappresentanze dovrebbe incontrare solo i delegati dei paesi mediatori, ovvero Qatar e Pakistan. Si discuterà sullo stretto di Hormuz e sulla stabilità generale della regione, con Teheran che però avverte risposta decisa a qualsiasi violazione del memorandum d'intesa. Caldo record il 6 luglio, riunione d'emergenza convocata dall'OMS con i responsabili nazionali per l'ambiente e il cambiamento climatico di tutti gli stati membri europei. Ad annunciarlo il direttore generale dell'organizzazione, che mette in luce: le attuali ondate di calore in Europa sono una prova generale. L'Italia ha registrato 5 morti in sole 24 ore. E anche oggi ancora temperature bollenti nel nostro paese, 25 le città da bollino rosso, così come domani. Ma scatta anche l'allerta per l'arrivo di temporali violenti e grandine, prima sui rilievi montuosi e successivamente in pianura padana, a causa dell'ingresso di aria più fresca che porterà da domani un graduale abbassamento delle temperature. Ad una svolta le indagini sull'attentato messo a segno con un ordigno la sera del 16 ottobre 2025 sotto l'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci a Pomezia, in provincia di Roma. I carabinieri hanno arrestato questa mattina 4 persone per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Secondo gli inquirenti, il comando avrebbe agito su mandato di terze persone non ancora identificate, dietro compenso economico di migliaia di euro. Mondiali sedicesimi di finale alle 19, Costa d'Avorio, Norvegia, apre la nuova serie di partite. La vincente sfiderà il Brasile agli ottavi. Alle 23 scende in campo anche la Francia contro la Svezia. Chiude i giochi Messico-Ecuador, in programma alle 3 di questa notte. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio Italia 1.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone, 0. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo, per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.
4: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per un incidente sulla A26 Genova Gravellona Toce si segnalano code tra Masone e la diramazione Predosa Bettole in entrambe le direzioni di marcia, mentre per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Corso Lamano e Corso Francia in direzione Aosta e tra Caselle e Bruere in direzione Piacenza. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 19.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buonasera da Nicola De Muro. I negoziati USA-Iran, dopo una giornata di annunce smentite, lo stesso Qatar ha confermato che domani a Doha si terranno colloqui indiretti, cioè tramite confronti separati con i paesi mediatori, Qatar e Pakistan. Caldo record, il 6 luglio, riunione d'emergenza convocata dall'OMS con i responsabili nazionali per l'ambiente e il cambiamento climatico di tutti i paesi europei. In Italia oggi e domani 25 città con il bollino rosso, ma scatta anche l'allerta l'arrivo di temporali e grandine sui rilievi e poi sulla pianura padana. Mondiali di calcio, 16esimi di finale, alle 19 Costa d'Avorio Norvegia, alle 23 la Francia contro la Svezia. Chiude Messico-Ecuador in programma alle 3 di notte.
0: L'economia.
2: L'inflazione di giugno rallenta leggermente. Secondo le stime preliminari diffuse oggi dall'Istat, i prezzi restano fermi su base mensile, mentre il tasso annuo scende al 3% rispetto al 3,2% di maggio. E rallenta anche il cosiddetto carrello della spesa, da più 1,9% a più 1,6%. In frenata anche i prodotti ad alta frequenza d'acquisto, da 4,4% al 4,1%. I dati provvisori sui prezzi confermano la fase di tenuta complessiva del sistema distributivo, nonostante le incertezze dovute alle tensioni ad Hormuz, anche se il quadro resta esposto a forte instabilità sul versante energetico, ad affermarlo una nota di Confesercenti. Il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS oggi ha approvato il rendiconto generale 2025 dell'Istituto, che si chiude con un saldo della gestione finanziaria di competenza di 16,8 miliardi di euro e con un avanzo patrimoniale netto che passa da 35 miliardi a 42 miliardi. Per Roberto Ghiselli, presidente del CIV, questo è un risultato importante che attesta l'equilibrio del sistema previdenziale italiano. Il rendiconto evidenzia, conclude Ghiselli, che la spesa pensionistica è sotto controllo. Aumentano le verifiche e le ispezioni sul lavoro. In 4 anni, dal 2022 al 2025, sono passate da circa 100.000 a oltre 157.000, con un incremento superiore al 50%. Così la ministra del lavoro Calderone nell'informativa alla Camera sulla sicurezza nel lavoro. Comprare online beni di valore inferiore a 150 euro dai siti extra dell'Unione sarà più costoso. Dal 1 luglio entra infatti in vigore un nuovo dazio di 3 euro sulle vendite fino a 150 euro e sulle spedizioni postali provenienti da paesi terzi. Positiva la tassa dell'Unione di 3 euro per pacchi di e-commerce, vengono così tutelati i consumatori. Ora si contrasti la contraffazione, e il commento di Adolfo Urso, ministro delle imprese del Made in Italy. Infine le borse, Piazza Affari positiva, ha chiuso a più 1%. È tutto, a più tardi.

0: Radio Italia 1.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade del Piemonte. Vi ricordiamo quindi che dalle 19.30 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà attivo il divieto di circolazione per i mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7,5 tonnellate lungo il proseguimento in territorio francese della statale 24 del Monginevro tra il colle del Monginevro e Briançon. Per questo appuntamento è tutto. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. La tua

colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, primi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Italia 1.
3: Due ragazzi in una macchina si abbracciano.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 20.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. L'Italia e gran parte dell'Europa restano avvolte da un'ondata di caldo eccezionale. 25 oggi le città classificate con il livello massimo di allerta nel nostro paese, dove si contano almeno 5 morti nelle ultime 24 ore. E tra una settimana riunione d'emergenza sul clima convocata dall'OMS. Sentiamo Nicola De Muro.
3: La morsa dell'afa continua a soffocare l'Italia. Nella penisola, solo nelle ultime 24 ore registrati 5 decessi. Le ultime vittime: un bracciante agricolo di 55 anni morto nel Mantovano e un 60enne trovato privo di vita davanti alla fabbrica dove lavorava nel Trevigiano. Oggi e domani ancora 25 le città da bollino rosso, sebbene non siano mancati al centro-nord violenti temporali. Domani la crescita delle temperature dovrebbe finalmente arrestarsi, ma un deciso miglioramento è atteso solo da giovedì con l'arrivo dell'aria più fresca. E poi c'è la bolla di calore su quasi tutta l'Europa. L'allarme lo lancia l'OMS, secondo cui gli ospedali del vecchio continente sono sottoposti a una pressione enorme. Più della metà dei paesi dell'Unione non dispone ancora di un piano d'azione completo per la tutela della salute in caso di ondate di calore. È necessario cambiare rotta, e così il direttore regionale dell'OMS per l'Europa, Hans Kluge, ha convocato per il 6 luglio una riunione d'urgenza con tutti i delegati nazionali.
2: Nuovo duro colpo contro Donald Trump. La Corte Suprema degli Stati Uniti mantiene lo ius soli. Con 5 voti a favore e 4 contrari, i giudici hanno respinto le restrizioni introdotte dal presidente USA sulla cittadinanza per diritto di nascita, uno dei primi provvedimenti firmati nello Studio Ovale, invalidando un pilastro della sua politica sull'immigrazione. La crisi nel Golfo Persico, dopo una giornata di annunci e smentite sul tavolo negoziale in Qatar, Al-Arabiya ha reso noto che domani a Doha si terranno colloqui indiretti tra le delegazioni di Stati Uniti ed Iran, scenario confermato dallo stesso Qatar. Ognuna delle due rappresentanze dovrebbe incontrare solo i delegati dei paesi mediatori. Sul tavolo il cruciale nodo dello stretto di Hormuz e la stabilità generale della regione, con Teheran che però avverte risposta decisa a qualsiasi violazione del memorandum d'intesa. 4 arrestati per l'attentato dinamitardo messo a segno lo scorso ottobre sotto l'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci a Pomezia, in provincia di Roma, contestata anche l'aggravante del metodo mafioso. Il servizio è di Davide Camera.
4: Quell'ordigno con gelatina da cava per far esplodere le auto avrebbe potuto uccidere, ma si trattava di materiale non facilmente reperibile. È da qui, dai rilievi degli artificieri del RIS, che i carabinieri e la direzione distrettuale antimafia di Roma hanno compreso che quell'attentato ha un livello superiore, che dispone di molto denaro e probabilmente non solo, garantendo copertura legale e tentando di ostacolare il lavoro degli investigatori, che però sono arrivati al presunto comando partito dalla Campania, secondo quanto ricostruito, per fare la storia, come avrebbe detto un indagato in un'intercettazione. Così adesso ci sono 4 arresti compiuti tra le province di Napoli e di Avellino, ma anche altri accertamenti, perché adesso si vuole salire di livello e arrivare ai mandanti. Ranucci ringrazia quella parte dello Stato che dice non lo ha lasciato solo, e adesso, come gli investigatori, spera di sapere chi quella sera del 16 ottobre non si sarebbe fatto scrupoli di uccidere chi fosse casualmente passato per quella strada di Pomezia nel momento dello scoppio.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno, e

0: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che per lavori sulla A32 Torino-Bardonecchia verrà chiuso il tratto compreso tra Susa e Ulz in direzione Bardonecchia dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina. Per oggi è tutto. Grazie per l'attenzione, buon viaggio e buona serata.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

Radio Italia 1.

0: Ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: La tua musica.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: amore.
1: Radio Italia 1.
2: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: c'è ancora del via.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006002.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: baby. Radio Italia 1.
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, dimmi dai rivolti in pagella, almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: Radio Italia 1.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Italia 1.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

0: Bam bam, bambina.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 2:02.
1: Radio Italia 1.